0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 2:09.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 3 e 48 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Sei come una bambina capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente,

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6 e 56 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

che quella sera ti ho scritto una canzone. Ho la paura che sentivo mi conduceva assai lontano e percorrevo sentieri già battuti.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Sei su Radio Super e si sente!

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 18 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente.
6: Sono le 8 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.
7: Sono le 9:03.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia!

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 9 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 10 e 29 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Hai visto i saldi da Metalmark?
4: E come? Fino al 50% di sconto!
3: Su cosa?
4: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
3: Allora non posso perdermeli!
4: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 11 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Radio Super.
2: Pubblicità.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Hai visto i saldi da Metal Mark?
4: E come? Fino al 50% di sconto!
3: Su cosa?
4: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
3: Allora non posso perdermeli!
4: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 11 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Allora, giusto per che sono molto buono e per accontentarvi, perché ogni tanto mi dicono: ma perché la tua sigla così carina ne mandi solo un pezzettino? Perché la sigla, se io tutti i giorni mando questa canzone, ragazzi miei, finite con l'odiarla. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 12:03, siamo in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, dove anche oggi va in onda il Giorgio Conti Show, ovvero sia l'impossibile alla radio. Siamo sul canale 788 della vostra televisione, oppure ci potete ascoltare sulle DAB radio e su tutte le altre piattaforme. Il numero di telefono, che per me è importantissimo per avere il vostro sostegno, per dialogare con voi, per chiacchierare, per salutarci, per sfogarvi, per fare quello che volete, insomma, è sempre il 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3. Io mi auguro... devo dire una cosa. Ieri, nel tornare dopo un mese, ho notato una differenza sostanziale rispetto, diciamo, alle prime puntate. Nelle prime puntate eravate, come posso dire, abbastanza contenuti, tranquilli, anche forse un po' timidi. Adesso che vi sentite proprio una famiglia, adesso è cominciata a magari anche a contestare, e questo mi piace molto, che ognuno dica veramente quello che pensa. Naturalmente ci sarà la musica a farci compagnia, per cui direi di partire subito, perché vi voglio veramente un mondo di bene.

0: La notte insegue sempre il giorno e il giorno verrà per fortuna. Pronto?
1: Pronto, mi dispiace come interrompere ti... la canzone.
0: Come ti dispiace?
1: Ieri, quando ti ho chiamato,
0: sì?
1: Non ti ho detto che ti ho cercato tutte le sere, siccome hanno fatto il Palio delle Contrade. Guarda, ho detto che ci sia Giorgio da qualche parte. Tutti gli uomini che vedevo, guardavo se c'è lì, c'è.
0: Ma tu bastava che andassi al Palio dei Pronto Soccorsi e mi trovavi.
1: Allora no, quello non era un bel posto.
0: Guarda,
1: guarda, continuavo a pensare, Giorgio dove sarà, perché c'era tanta di quella gente, fin troppa diciamo. E sì, è stato bello perché insomma hanno fatto la gara, hanno finito, hanno fatto il Palio e così c'era un sacco di gente, hanno fermato le macchine fino a Verona e da Torri in su, perché far passare tutti quelli che hanno partecipato.
0: Guarda che io peraltro adoro e mi ero riempito il mese di un sacco di cose da fare che purtroppo non ho fatto, però... Ecco. Ha un primo senso di rabbia, è prevalsa una cosa molto più importante, l'esserci ancora, perché sono tutte cose che potrò rifare, mentre invece se me ne andavo, per cui la rabbia è passata subito.
1: Se te ne andavi, ce ne andavamo tutti.
0: Vedevate solo trovarmi.
1: Io spero che tu stia bene fino a 1000 anni.
0: Ecco. Oddio, un po' tanti.
1: Io penso che questo è il mio anno di andare. Non so perché, ma lo penso sempre.
0: Ma ti è arrivato il preavviso?
1: Domenica 13 faccio 86 anni e sono tanti. E allora penso che la mia ora è quest'anno.
0: Ma ti dirò una cosa, mia mamma, che è morta quasi a 91, quando vedeva i manifesti funebri di gente che aveva 85, ah ma tanto sono vecchio, io ho detto, mamma, ma ne hai 90 tu? Ma io sto bene.
1: Lo so, io quando vedo quelli che sono più giovani, né molto più giovani, dico questo è il mio anno, perché io ho questa età. Allora è facile andarsene, ad ogni modo vediamo quello che ci danno ancora.
0: Bisogna
1: interrotto la canzone, che non è giusto.
0: Ma io ti sento sempre volentieri, anche perché tu sai che la stoppo e quindi l'altra metà l'ascoltiamo adesso, non è un problema, va bene?
1: Ecco.
0: Lucien, ti voglio bene.
1: Anch'io ti voglio bene, tanto vorrei averti qua vicino per parlare con te, perché sei una persona fantastica, non so dire altro, speciale.
0: Mai dire mai al destino, come è successo che ci siamo incontrati in radio, magari ci incontreremo anche a Garda.
1: Hai ragione.
0: Ecco,
1: hai
0: mai dire mai, ok?
1: Sei.
0: Ciao, bella donna.
1: Ti adoro.
0: Grazie.

Una versione, sapete che io vado sempre a cercare le versioni un po' particolari, e a me piaceva questa, che praticamente credo sia quasi introvabile, perché il gruppo che l'ha fatto si chiamavano Bandido, l'hanno cantato una sera in un locale dove io lavoravo, che si chiama Seconda Classe, e mi sono permesso di nascosto di registrarli, e quindi ecco perché ho questa canzone, questa versione. Grazie naturalmente alla nostra Lucien, ed il bello è proprio questo, che la notte insegue sempre il giorno, e il giorno verrà. E per cui mi raccomando, non poniamo mai limite alla potenza di chi sta là sopra, è lui che decide quando chiamarci, per cui non viviamo con quel cruccio di dire oramai, no, perché non c'è un'età per morire. Muore anche tanta gente giovane, è vero, e non riesce a darti un perché, e a volte ti chiedi: ma se un Dio esiste, perché non si porta via certi delinquenti e porta via delle brave persone? Se entriamo in questo argomento, ragazzi miei, la cosa si fa un po' complicata, e siccome siamo ancora, non dico che non lo affronteremo, per carità, però siamo ancora in versione estiva col Giorgio Conti Show, quindi stiamo abbastanza leggeri e ascoltiamoci un po' di musica. Zucchero, Indaco dagli occhi del cielo.

0: pronto.
1: Buongiorno. Senta, io volevo mettere, avevo chiesto se era possibile mettere in vendita una macchina.
0: Ah, devi chiamare i numeri della televisione, ok? Per il mercatino. Ok.
1: Ma scusi, cos'era? Canale 88, vero? Sì.
0: No, aspetta, no, è 96.
1: Canale 96.
0: Il canale della TV è il 96.
1: Va bene,
0: ok. Posso farti solo due domande?
1: Mica.
0: Come ti chiami?
1: Draicchio Libero.
0: E da dove mi chiami?
1: Da Cerro all'Ambro, Milano.
0: Bene, allora ti saluto, ti auguro una buona giornata e ti abbraccio.
1: Grazie, a voi una buona giornata.
0: Buona giornata.

Questa è la cover di una canzone il cui titolo originale era molto molto molto bello, ovvero sia Everybody's got to learn something, ovvero sia tutti abbiamo qualcosa da imparare, e credo che dovremmo metterla proprio a base della nostra vita. Non pensare mai di essere arrivati, non pensare mai di saperne più degli altri, ma e sapere che c'è sempre qualcosa da imparare. Persino mia mamma all'età di 90 anni diceva: guarda, mi spiace morire solo per una cosa, che ogni giorno impari qualcosa di nuovo, ogni giorno vedi qualcosa di nuovo. Io per esempio sono stato affascinato ieri dal lancio di questa nuova sonda spaziale che farà milioni e milioni di chilometri nello spazio, uscendo persino dalla Via Lattea, andando a cercare altri mondi, altri satelliti, che ci manderà delle immagini già a partire dal 2027. E pensare che in fondo noi siamo, con tutte le nostre aree, la nostra baldanza, eccetera, eccetera, in fondo siamo un granello di sabbia su una spiaggia infinita. Però questo granello vale tanto, mi raccomando, non buttate via la vostra vita, anche se siete solo un granello, perché ci vogliono tanti granelli per fare una spiaggia. Uno non basta, ma se ne manca uno, la spiaggia si accorge.

Questa è la versione veramente originale. Poi, ovviamente, noi abbiamo avuto la possibilità di risentirla anche in diverse cover cantate in italiano. Io non ho molta memoria, ovviamente, di quegli anni, però ricordo benissimo una versione degli Equipe 84 piuttosto che non una versione di Dalida. Però mi è piaciuto andare a riscoprire loro erano Sonny and Cher, come c'erano Ike e Tina Turner. Poi si sono divisi, poi Cher è diventata quella che è diventata, quindi una cantante da milioni di dischi venduti, eccetera, eccetera, eccetera. Oh bimbe, noi siamo in onda, per cui 351 40 41 42 3. So che è ancora estate, so che avete ancora voglia di starvene fuori al sole. Cari amiche, per molte persone è suonata di nuovo la sveglia in questi giorni ed è cominciata la vita di ogni giorno. Le vacanze sono importanti, ci permettono di rallentare, di riposare e ritrovare il tempo per noi stessi e per le persone che amiamo. È naturale provare un po' di malinconia quando finiscono, ma anche nella quotidianità può nascondersi qualcosa di bello. È proprio nei giorni più normali, attraverso il nostro lavoro, le nostre scelte, i nostri progetti, i piccoli gesti che costruiamo il presente e prepariamo il nostro futuro. Per questo vorrei guardare al rientro non soltanto come alla fine delle vacanze, ma come a un nuovo inizio, per affrontare con fiducia e positività quando con noi l'energia e la luce dei giorni appena vissuti iniziano a calare. Quindi auguro buon rientro a tutti, con l'augurio che questa ripartenza possa regalarvi nuove soddisfazioni, nuovi incontri e magari qualche sorpresa. Io vi offro invece la proposta extra della settimana.

0: Comando Super, pronto!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, come stai?
1: Bene.
0: Sei triste oggi che non c'è più il tuo bar? No, non c'è il bar.
1: No, sì. Ma perché oggi è mercoledì, quindi...
0: Non c'era comunque.
1: C'era a prescindere.
0: Ma posso farti una domanda personale?
1: Fammela, senza problemi.
0: Oggi lanciamo il sondaggio. Tu...
1: Io.
0: Di che mutanda sei? Ti do quattro possibilità. Mutanda classica bianca, lo slip. Mutanda classica, ma quelle colorate magari con la scritta che avanza fuori con scritto Calvin Klein e Emporio Armani. Boxer in tela, boxer elasticizzato, senza mutande. Tu che mutanda sei?
1: Io?
0: Sì.
1: Le
0: hai su adesso?
1: Classica, sì.
0: Ah, ecco. Quindi la mutanda classica, lo slip.
1: Sì.
0: Perfetto. Dimmi che mutanda sei, porti e ti dirò chi sei. No, scherzo, volevo fare due battute giusto per allegrare la mattinata.
1: Tieni attivo un po' i tuoi contatti, che così almeno sono tutti contenti.
0: Esatto, esatto. E tu fai parte naturalmente ormai della nostra grande famiglia, come tra l'altro corrispondente stampa di Polave, no? Diciamo.
1: Ma che... tu le mutande le tieni su?
0: In casa no.
1: No, è una domanda, le tieni su?
0: No, sto su da sole.
1: Appunto, bravo. No, perché tanti mi dicono sì. No, ma sta su da sole.
0: Volevi farmela, volevi farmela.
1: Le tengo io.
0: No, no, sta su da sole. E quando non stanno più su vuol dire che sono da buttare via.
1: Esattamente. Ti aspettavo ieri all'oratorio, ma non sei venuto.
0: Allora, mi hanno fatto una carambata un paio di amici alle 8, abbiamo cicerato un po', poi ci siamo messi a guardare questo documentario su questo nuovo lancio che hanno fatto. Ci siamo persi nello spazio ieri, eravamo alieni.
1: Hai fatto veramente bene, bravo Giorgio.
0: Ma tu che sere fai? Come dipende?
1: Io... Adesso, ultimamente, tutti martedì per ora, però non so, perché siccome sul calendario non c'è segno, non c'è, si segnano sul calendario le persone, no, che fanno i turni,
0: certo.
1: Non c'è segnato nessuno. Io alle 8 vado là, aspetto massimo fino a 8:15, se 8:15 vedo che non apre nessuno, lo apro io.
0: Ma bravo, ma bravo, ma bravo, ma bravo.
1: Mi metto io a aprirlo.
0: Allora rimandiamo il nostro appuntamento, perché se apri uno ci sarà io. Va bene?
1: Ma io più o meno sono là, quindi anche se non apro ci si può vedere lo stesso.
0: Perfetto, allora ci vediamo stasera fuori o dentro nel bar alle ore 20, va bene?
1: Perché io ieri ho fatto su un mega cassetto.
0: Davvero?
1: C'è un pinone.
0: Ti sei prostituito ieri proprio, sì.
1: Ero l'unico, ero da solo a fare il turno ieri.
0: Beh dai, io ammiro i volontari di qualsiasi ordine e grado, perché sono l'eccellenza dell'Italia, per cui complimenti, perché i bravi ragazzi ci sono ancora, ok?
1: Perché ieri dovevano aiutare dei miei amici, ma si sono inventati di andare a giocare a calcio in quel momento che era il boom.
0: Si sono dileguati. Della serie amici amici eccetera eccetera,
1: non posso dirlo perché loro ci sono sempre per me,
0: certo,
1: a prescindere, quindi non posso dirlo amici amici.
0: Bene, allora ha detto stampa, intanto ti abbraccio e ci vediamo questa sera, ok?
1: Va bene,
0: ciao, buona giornata
1: anche a te.

0: È il treno del Machu Picchu. Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi? Ortensia?
1: È la trasmissione del signor Giorgio.
0: Signorino, prego.
1: Sì. Ascolta, io arrivo in questo momento. Sì. Ha già chiamato Gianfranco?
0: No, sai che per lui è presto, chiama sempre piuttosto dopo, ecco.
1: Niente, allora comunque lo saluto come avevo promesso ieri, tutti i giorni, finché non si farà sentire di sua spontanea volontà, io tutti i giorni le manderò un saluto tramite questa radio.
0: Ma io, conoscendo Gianfranco, e lo dico a te per dirlo agli altri e per dirlo soprattutto a lui, se c'è una persona, una, che non merita il fatto che lui non chiami più, sono io. Non lo merito, perché io purtroppo, quando c'è stato quell'episodio, ero in ospedale, non so cosa è successo, non voglio andare a indagare perché non era la mia.
1: No, no, io c'ero comunque.
0: Però ecco, non era la mia trasmissione, e io dico sempre, le polemiche tagliamole corte, però Gianfranco a me deve un'amicizia che è maturata in questo programma. Quindi, infatti, se non vuole più chiamare negli altri programmi, non me ne frega niente. Ma nel mio ha l'obbligo morale di chiamare. Oh, sono stato sincero.
1: Sì, anche rispetto a me, alla signora Carla, quella di Cremona.
0: A tutti quelli che gli vogliono bene, certo.
1: Rispetto a tutte, perché tutte comunque sentono che lui manca.
0: Esatto.
1: Per cui Gianfranco chiama, io fra 10 minuti parto perché devo, ho un impegno, però io domani richiamo e voglio sentire se oggi hai chiamato.
0: Perfetto.
1: Fatti sentire, ciao.
0: Un bacione, ciao bella donna, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Lascia i problemi da parte e corri al telefono. Pronto?
1: Ciao Gio, sono Carla.
0: Ciao Carletta, come stai?
1: Faccio un appello anch'io al nostro Gianfranco. Dai Franco, ci manchi, dai. Ma io penso però che, ma se lo fa avrà i suoi motivi, non lo so, perché non è da lui, ecco, mancare, perché è corretto nelle sue cose.
0: Allora, ripeto, io, a parte che le cose per sentito dire, le peso, io non c'ero, quindi qualsiasi cosa sia successa, sì, mi pare che qualcuno gli abbia mancato di rispetto, ma purtroppo le persone non educate ci sono. Però dico, se c'è una persona che non merita il fatto che lui non chiami più, sono io. Perché era nata una bella amicizia, non è mai successo niente, ci siamo sempre, sì, e quindi a me la deve questa telefonata, sì, se no mi offendo io.
1: Anch'io, perché insomma si sa di trattare bene, la coscienza è a posto e certe cose non le meritiamo, ecco, diciamo. Va bene, però per fortuna, come hai detto prima, ci sono anche ancora i bravi ragazzi e le brave persone, perché ce ne sono. Adesso il mondo va male un po' tutto, è inutile riferirsi prima era, il prima non esiste più, il mondo è cambiato.
0: C'è l'oggi e forse il domani, forse.
1: Ecco, ascolta Gio, io dico una cosa, il Signore l'ha mica creato così il mondo come adesso, cambiato noi, certo. L'abbiamo cambiato noi.
0: Io dico sempre una cosa, il mondo è pieno di brava gente, è che purtroppo il bene non fa notizia. Noi vogliamo i crimini, vogliamo la cronaca nera, ci accaniamo, è di nuovo ritornato il delitto di Garlasco, quelle robe lì. Su via ragazzi, guardiamo la vita vera. Cerchiamo di essere positivi, che il mondo è pieno di brava gente.
1: Certo, non le cose così superficiali o andare allo sbaraglio. Pensiamo di le cose positive, vere, quelle che esistono, quelle che sentiamo, quelle che viviamo. E insomma, ci sono tante cosette, ecco. Niente, ascolta Gio, tu stai bene adesso, eh?
0: Ma direi che mi sto riprendendo, pian pianino sto facendo una bella cura ricostituente e pian piano mi sento meglio, dai.
1: Dai, mi raccomando,
0: No, no, mole mia, No.
1: No, morire no, per carità. No, delle volte si può non star bene,
0: Oddio, dopo, per carità, credo di non essere perfetto nel corso di un anno. Beh, ci perfetto. Può essere il giorno che magari ti senti non a sento, il giorno che invece...
1: Per carità, perfetto ce n'era uno, l'ha messo in croce.
0: E aveva 33 anni, io li ho già compiuti e quindi...
1: E aveva
0: niente.
1: 33 anni, poverino. Niente, Gio, scusa le mie chiacchiere, mi sono sfogata un po' anch'io. Ecco, ti saluto caramente, ti abbraccio con tutto l'affetto possibile e voglio sentirti domani.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Ciao Torrazzo, ti voglio bene.
1: Anch'io.
0: Ciao.
1: Di più. Io di più.
0: Di
1: ciao.
0: Più.

0: Pronto?
1: Sono sempre la rompiscatole.
0: Garda 2 la vendetta.
1: Siccome io, signor Gianfranco si chiama,
0: sì?
1: Non l'ho mai chiamato, non l'ho mai parlato assieme, insomma.
0: Certo, certo.
1: Chissà che con una chiamata nuova di una persona che non ha mai sentito non si muova e che telefoni al mio Giorgio, perché ti dico che sei mio, anche se non è vero, però sei mio.
0: Sono
1: sei
0: anche mio. Tuo, certo, assolutamente.
1: Ecco, sei come sei delle altre persone, sei anche mio. Allora ho detto, provo a telefonare, che forse per una persona che non ha mai chiamato non si muova e chiami questo signor Giorgio che è il tesoro del mondo.
0: Va Ma bene? Io dentro di me, sbaglierò, sono convinto che entro le due lui chiamerà. Lo sento sì. Io, sai che sono un po' sensitivo.
1: Bravo, allora.
0: Ok.
1: Io, come ti dico, non ho mai chiamato, non lo conosco, non lo so. Però ho detto, forse, chiamando una persona che non ha mai chiamato, chissà, deve chiamare per te, perché siete voi due.
0: Per tutti noi, per la nostra famiglia che gli vuole bene, non solo per me.
1: No, insomma, solo una chiamata e poi fa quello che vuole, va bene. Perché c'è la gente disgraziata che fa delle robe brutte e allora...
0: Però
1: ciao, tesoro,
0: io ti dirò una cosa, Carla, e poi la chiudiamo lì. Oggi, se lui chiama, torniamo alla normalità. Non vorrei farlo diventare, come Garlasco, il caso dell'anno del Giorgio Conti Show. Ripeto, è una cosa che è successa fuori dal mio programma, per cui ne abbiamo parlato ieri e oggi, e poi non se ne parla più perché è una cosa che dove io non posso, non c'ero, non ero via, non ho sentito, non ho, per cui ecco, dopo tu sai che io amo tutto, amo anche i punti di vista diversi, amo il dialogo, ma io le contestazioni che si mi annoiano, ecco, perché la vita è fatta di oggi e di domani. Quello che è successo ieri, mandiamocelo alle spalle, ok?
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Lucente.
1: Io ti saluto, ti ringrazio e non ti chiamo più, perché altrimenti nessuno più chiama sempre la Lucien.
0: Lucien,
1: come vuoi.
0: Come dicono spagnolo, te adoro.
1: Ciao. Ciao, perché sennò non chiama più nessuno.
0: Vai, ciao.
1: Ciao,
2: Radio
1: ciao,
2: Super
1: ciao.
2: Pubblicità.
3: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
4: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
3: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
4: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Volevo fare un'inserzione su Radio Super.
0: Devi chiamare la televisione, i numeri della TV.
1: Devo chiamare?
0: I numeri che compaiono sulla televisione.
1: Li ho presi da là,
0: No, questa è la radio. E gli annunci vanno in TV invece.
1: Ah, questa è la radio.
0: Due domande. Radio. Come ti chiami?
1: Io mi chiamo Daniele.
0: Daniele, da dove mi chiami?
1: Da Mantova.
0: Da Mantova. Piacere di aver fatto la tua conoscenza. Daniele, ti abbraccio. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Grazie. Ciao.

0: Io credo che non siamo molti in Italia a ricordarci di questa canzone che si intitola Woman in Love, canzone che poi è un pezzo tutto strumentale, ma è un disco, posso dirvi, abbastanza raro, che a me comunque piace molto, e lui si chiamava Kate Beckingham. C'è il telefono, piange il telefono. Pronto?
1: Gio, faccio una rettifica, ascolta, io ho detto voglio salutarti domani, ma per ciò che riguarda me, perché sai, questo mese io ne ho 97, e un giorno è così, e domani può essere colà.
0: Allora, così non so dov'è. Colà è sul lago di Garda,
1: per cui se, voglio salutarti domani, ma mi riferivo a me, al mio fisico, ecco, non a te, eh.
0: Ecco, e io ti dico, stai serena, che non hai neanche la faccia di uno che vuole partire.
1: Speriamo.
0: Scusa se sono spudorato.
1: Verrai a mangiare la torta, ti invito, guarda.
0: Ma quando è che compi gli anni?
1: 24.
0: Che giorno è della settimana? Boh.
1: 24 settembre.
0: Sì, ma che giorno è della settimana? Lunedì.
1: Deve essere mercoledì, credo.
0: Sarò costretto a venire a bere il tè come le vecchie zitelle alle 5.
1: Beh, ne riparliamo.
0: Ecco, va bene.
1: Perché sai, un giorno è così, domani è colà, e allora
0: ripeto,
1: non si sa.
0: Così
1: anche
0: non,
1: tu hai i tuoi impegni, tutte le tue cose.
0: Ripeto, vedi, così non so dov'è, colà è sul lago di Garda, vicino all'Assise.
1: È vero. Grazie, Gio, scusami.
0: Un bacione grande.
1: Ho voluto rettificare perché non vorrei che tu pensassi male. Oh.
0: No, aspetta che mi tocco e via.
1: No, perché ho detto se voglio poter salutarti e insomma è una parola un po' così, un po'... Hai capito?
0: No, voglio sentirti domani per salutarti, come ti saluterò anche dopo domani.
1: Brava,
0: ecco, va bene.
1: Reciproca la cosa, ecco. Reciproca. Grazie, Gio. Scusa.
0: Ciao, Belmuso. Ciao.
1: Ciao.

0: Pronto!
1: Buongiorno signor Giorgio.
0: Con chi parlo di bello?
1: Allora, stai parlando con Maurizio da Milano.
0: Buongiorno Maurizio.
1: Ascolti, io avrei bisogno di un favore da te.
0: Se posso?
1: Allora, ti ringraziare tanto, tanto, tanto il tuo editore.
0: Agostino? Il mio Ago?
1: Sì. Perché è l'unica, pensa che è l'unica radio che trasmette le canzoni che hai trasmesso, per esempio, l'ultima te.
0: Guarda, mi fa venire la pelle d'oca quando sento questa canzone di Dalida, la radio di Aranquezza.
1: Ecco, ma non la canta, non la trovi più da nessuna parte, girando tutte le radio del mondo questa canzone non la trovi, solo il tuo editore può la mette.
0: Ecco, sappi che in questo caso mi prendo la mia parte e i dischi che li scelgo io, perché non ci sono neanche nell'AMA. Diciamo sì, che lui mi ha chiesto di fare un programma un po' fuori dal comune, mettendo canzoni, sapendo che io ho un mare di canzoni che non mette più nessuno, ma che sono molto belle.
1: Esatto, ma nessuno, penso Giorgio, penso che nessuno le abbia in archivio ancora queste canzoni.
0: Io
1: la tua radio la sento dalla mattina alla sera, qualche volta anche di notte. Io ho l'età, diciamo, di quelle canzoni.
0: Allora, quindi, siccome una canzone non ha età, anche tu non hai età.
1: Sì, ho capito, però le senti solo su questa radio.
0: È vero. Ecco. Ma io quindi, sono orgoglioso di questo invece.
1: Sì, cioè io non parlo di te, ma parlo in generale della radio.
0: Certo.
1: Parlo in generale delle scelte che ha fatto il tuo editore, Amazzini. Fagli tanti tanti complimenti, perché, come ti ripeto, è l'unica radio, l'unica che trasmette queste canzoni. Ormai non si sentono più queste canzoni. Noi persone anziane non possiamo più sentirle da nessuna parte se non su questa radio, se non dalle scelte che ha fatto il tuo editore. Ringrazialo tanto, tanto, tanto.
0: Riferirò, a parte che qualcuno sì, giù in sede sentirà sicuramente e glielo riferirà. Comunque quando lo sento glielo dico molto molto volentieri.
1: Sì, perché oltre alla tua trasmissione, forse tu non lo sai, ma queste canzoni vengono trasmesse 24 ore su 24.
0: Lo so. Abbiamo tutta una programmazione datata, diciamo, ecco però di canzoni belle.
1: Ecco appunto, ma solo su Radio Super le senti. Quindi ringrazialo per le scelte che ha fatto, per il tipo di canzoni che ha fatto. E niente, auguri anche te.

0: mancava la cosa più importante, l'amore.
1: Sì, Tenco.
0: Mancava l'amore, sì. Questo per farti capire che i soldi alla fine non fanno la felicità.
1: Ma questo è vero, ma lei è stata scioccata anche dal suicidio di Tenco.
0: Certo, era l'amore della sua vita, non è riuscita, ha provato un paio di volte finché ce l'ha fatta. Vabbè, dai.
1: È stato uno sfregio all'umanità quella lì, perché anche Dalida è una voce che...
0: Guarda.
1: Altro che le canzoni di oggi.
0: Hai voglia. Io ripeto, già la stessa ranquezza a me fa venire la pelle d'oca, per cui io ti ringrazio delle belle parole che ci hai dedicato.
1: E tu ringrazia tanto Ramazzini per la scelta che ha fatto di questo tipo di...
0: Musica.
1: È l'unica che si può sentire, perché le altre canzoni, per carità.
0: Allora, ciao. Io con tutto rispetto... La Pausini è una grande cantante, ma la senti dappertutto.
1: Giorgio, lascia perdere, ecco. Ma non so, fanno successo perché sono giovani, perché sono belle, ma non perché hanno belle canzoni, dai. Non c'è più sentimento in quelle canzoni. Nelle nostre c'era sentimento.
0: Ma vedi che le nostre durano ancora, mentre, non so, quello che ha vinto Sanremo l'anno scorso non se lo ricorda più nessuno.
1: Sì, ma dove durano? Solo sulla tua radio, guarda, solo sulla tua radio durano, perché non le senti più da nessuna parte.
0: Meno male che abbiamo una radio che dura.
1: Io me lo auguro che trovi tanti soldi per continuare.
0: Ti ringrazio tantissimo e ti mando un grande abbraccio.
1: Ringrazio te, ringrazio voi. Ciao, buona giornata.
0: Grazie mille.

Io devo effettivamente ringraziarvi perché ogni giorno ci gratificate con tanti complimenti. E io penso, anzi sono sicuro che sono veri, perché noi non andiamo a caccia di complimenti, però quando arrivano e sono veri, ovviamente vi dico, ci fanno molto molto piacere. Ecco perché dico, telefonate ogni tanto anche solo per un saluto, perché a noi la cosa fa piacere. Dunque dovremmo avere... senti che abbiamo al telefono, senti.

0: Buongiorno.
1: Tutto sotto controllo, anche il tuo no, no, no, che sembra quasi una negazione.
0: Sei l'unica ascoltatrice siglata.
1: Sono siglato, l'unico sponsor, non pagante né pagato, ripeto.
0: Come l'amistà, la mia nonna Lu.
1: Ma sta bene, la sta bene, la sta bene.
0: Ma sai che è bello sentire la gente che ti dice...
1: Ma certo, lo so, i danni ci sono, i guai ci sono, i malanni pure, ma noi ridiamo.
0: Perché amiamo la vita.
1: Esatto, esattamente.
0: E benissimo. Se ogni tanto ci fa qualche sgambettino, noi ci rialziamo subito.
1: Rialziamo, non ce ne frega niente, combattiamo. Esatto.
0: E quel tal giorno, perché io e te siamo uguali, che per i nostri motivi vogliamo scendere dal mondo, siccome non possiamo scendere dal mondo, ci chiudiamo nella nostra bella casetta e aspettiamo che venga un giorno migliore.
1: Bravo, tranquilli, esatto. Perché può capitare a tutti la giornata no, e la giornata no, sai cosa faccio io? Dormo.
0: Brava.
1: La prima medicina della mia vita.

0: vita, il dormire. Faccio il ghiro, vado in letargo.
1: Anche perché l'alba di un giorno nuovo sarà poi sempre migliore.
0: Esatto, sì. Ma arriva il giorno migliore, sempre, sempre. Bene, Giorgio, ti ho sentito volentieri. Ho fatto tardi oggi perché avevo un po' di problemini con la macchina.
1: Di nuovo?
0: Olio, fai diesel.
1: No, pensavo non partisse.
0: No, tutto, coi cavi parte sempre, basta non lasciare le portiere aperte.
1: Esatto.
0: No, portiere, portellone dietro.
1: Portellone, sì.
0: Esatto. Va bene.
1: Ti dico sempre, chiudi bene il di dietro, ecco.
0: A volte sto e mi combino i guai da sola.
1: Nonna Lu, ti auguro una buona giornata e aspetto presto un invito a cena.
0: Domani coi funghi, domani mattina ti chiamerò dal bosco probabilmente se riesco
1: e mi confermi che se li trovi, ecco.
0: Cioè verso l'una ti chiamerò e ti dirò come sta andando, perché penso di partire molto presto.
1: Quindi domani avremo Nonna Lu in diretta da Folgaria.
0: Sì, ma non dico dove vado però.
1: No, non dire mai, ognuno ha i propri luoghi nascosti.
0: No. Assolutamente no. Yes, va bene, un salutone e penso e spero di sentire presto quel caro ragazzo veneziano, perché ho un po' bisogno di sentire qualche cavolata sua, le sue donne, come stanno.
1: Esatto, come va. Esatto.
0: Va bene.
1: Un bacione grande.
0: Un bacione a
1: ciao
0: tutti.
1: Nonna Lu. Ciao.
0: Ciao.

0: Josephine, I'll send you all my love. Cara Giuseppina, detto in italiano, ti manderò tutto il mio amore. Pronto?
1: Carissimo, bentornato.
0: Buongiorno Franci.
1: Cara, sono François e ti dico che mi sei mancato tantissimo.
0: Beh, altrettanto. Giorgio. Allora, secondo me, se avessi fatto le classiche vacanze in giro a divertirmi, mi sareste anche mancati, però dicevo, mi sto ricaricando. Ma fatto in ospedale, ovviamente mi mancava il mio mondo, mi mancava tutto.
1: Un periodo che non stiamo bene un po' tutti, una cosa un po' in generale proprio. Se ho sentito, ho ascoltato in questi giorni, non riuscivo mai a prendere la linea, ma veramente guarda la tua dolcezza, il tuo amore per le persone, guarda, ci dà una grande serenità, una grande pace dentro in noi, che spazza via qualsiasi malessere fisico, morale, non ho parole, veramente.
0: Beh, allora, il mio è un amore infinito per la gente, per la natura, sì, per il mondo.
1: Sì, per tutto, sì. Hai il tuo cuore grandissimo, guarda, comunque cerca di essere sempre positivo, che anche contro queste avversità della salute se ne andranno.
0: Sì, secondo me sono delle prove a cui siamo sottoposti, per farti capire a volte, quando è un periodo che va tutto troppo bene, che non diventi un'abitudine, quindi ogni tanto devi inciamparti e rialzarti.
1: Cioè, bravissimo, come mi è capitato anche a me, perché
0: esatto,
1: ognuno di noi abbiamo queste avversità, però bisogna cercare di esorcizzare proprio, guarda, io sono come te, il malessere fisico, cioè una negatività che si assorbe dall'esterno, che colpisce il nostro corpo, e noi con la nostra forza dobbiamo mandare via questo malessere.
0: Buttarla fuori, sì, assolutamente.
1: Con tanto amore, con la preghiera, con la meditazione, come sei tu. Poi non ho niente da insegnarti, perché, guarda Giorgio, veramente mi piacerebbe tanto, tanto, sarebbe, guarda, un dono che cade dal cielo conoscerti di persona, stringerti la mano, abbracciarti, perché l'abbraccio è un amore veramente intenso.
0: Ecco, io spero, se succedesse, e di raggiungerti, sì, in macchina, perché se cado dal cielo potrei farmi del male, ok?
1: No, guarda, sebbene io anch'io ho una certa età, diciamo l'età della seconda giovinezza,
0: sì,
1: anche se non sono proprio al 100%, però io ho preso ieri la macchina, ho fatto 110 km.
0: Caspita.
1: Sono venuta a casa, sono venuta dalle tue parti, a casa, che io ero stanca, ma ero felice.
0: È la cosa più bella, quando godi di una giornata che ti ha appagato, anche se ti è costata, sì, fisicamente, sei perché solo felice.
1: Perché la mente sana, sai che il corpo prende, sai, tu sei giovane, io ho la mia età, però bisogna pensare che bisogna curare il corpo e la mente. È importante che sia sana quella, poi dopo il corpo viene esorcizzato, curato con la nostra calma, con la nostra bellezza, con il nostro amore.
0: Ed è un lavoro che va fatto quotidianamente, ogni giorno cercare di migliorarsi un pelo.
1: Io sono come te, metto alla prova tutti i giorni il mio corpo, veramente, la mente so che va bene, però lo metto in pratica tutti i giorni, ecco, e vedrai che ho visto che tu sei uguale. Complimenti, e guarda, tutti noi ti vogliamo bene, ed è un bene veramente sincero.
0: Françoise, io ti ringrazio, perché so che parli con il cuore, quando vuoi fai pure un'incursione all'interno del programma, perché ti sento sempre volentieri.
1: Ti vengo incontro, ti vengo a abbracciare.
0: Va bene.
1: Questo abbraccio fa bene a tutti e due.
0: Assolutamente, sì, assolutamente.
1: Sì. E un bacio e un abbraccio forte, ancora buona giornata.
0: Ciao bella donna, ti voglio bene.
1: E un abbraccio a tutti i tuoi cari telespettatori che non conosco. Un abbraccio a tutti. E dico a tutti loro, forza e coraggio, che il male è di passaggio.
0: Brava, brava.
1: La mia mamma.
0: Brava, brava.
1: Il male di passaggio, bisogna cercare di andare avanti. Un abbraccio a te, care, a tutti voi.
0: Ciao, Françoise.
1: E anche al dottor Rabizzi, che Io lo adoro.
0: Il nostro
1: grazie.
0: Boss. Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: che poi è la musica, spesso più che le parole, perché negli anni 60, quando arrivarono i Beatles, eccetera, eccetera, nessuno di noi parlava inglese o lo capiva, però hanno venduto in tutto il mondo, quindi è la musica importante. Anche in questo caso Chris Rea, volendo guardare, dice: Giuseppina, ti manderò tutto il mio amore, che potrebbe essere tranquillamente la base di una canzone di Liscio, ma è come viene cantata, come viene interpretata, che alla fine brani come questi hanno, per esempio, conquistato il mondo. Torno tra un minuto, 59, 58, 57.
1: Radio Super, pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Le 13? Certo.

sorridere. Ritorniamo al nostro telefonino che squilla simpaticamente per dire pronto? No, è caduta, fa niente, tornerà. Spero non si sia fatta male. Poi.

0: finalmente se n'è andato, eh? Pronto!
1: Ciao, sono Franco, ascoltami, da Cremona.
0: Franco da Cremona, è la prima volta che mi chiami?
1: Sì, è la prima volta.
0: Ma benvenuto, Franco!
1: Ciao, bello, ascoltami!
0: Dimmi!
1: Salutami la signora Carla, hai capito?
0: La tua compaesana da Cremona?
1: Bravissimo!
0: Ma vi conoscete o la conosci solo per telefono?
1: No, non la conosco.
0: La conosci solo per telefono?
1: Esatto!
0: Allora, visto che siete così vicini, organizzate un incontro, si sa mai.
1: Ok, perché adesso che sono un po' che seguivo, no, oggi,
0: sì,
1: che il giorno 24 è il suo compleanno.
0: Esatto.
1: Magari per quel giorno potrò andare a trovarla, ci metteremo d'accordo e andremo a trovarla.
0: Andiamo a trovarla quel giorno, il pomeriggio, certo.
1: Va bene, ok, grazie mille.
0: Ti abbraccio forte. Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono nonna Tina.
0: Perché non ti sento?
1: Non mi senti? Come mai?
0: No, non ti sento.
1: Sarà il mio telefono che non funziona?
0: Prova a mettere giù e a rifare il numero, perché non ti sento proprio.
2: Lui, con la sua faccia...

0: Pronto?
1: Mi senti adesso?
0: Oh, adesso sì, prima proprio, niente prima, voi. Ragazzi.
1: Sono la nonna Pina.
0: Ciao nonna Pina, come stai?
1: Ma sì, io mica male. Ho sentito che te non sei stato bene.
0: Ho fatto... vabbè, insomma...
1: Ma cos'è successo?
0: Un blocco intestinale.
1: Oh figlio, c'è quel dolore con quei blocchi intestinali.
0: Siccome io per mia mamma diceva sempre, tu porti a casa tanto di quel male, non ti lamenti mai. È vero. Io cerco di sopportarlo il male, ma soprattutto di non far pesare agli altri quando non sto bene, piuttosto sto a casa.
1: Però non sempre va bene tenere tutto dentro,
0: lo so.
1: A volte bisogna sfogarsi, bisogna, quando non si sta bene bisogna dirlo.
0: Ti do perfettamente ragione, ma siccome, come diceva mia mamma, tu sei il figlio più buono che ho, perché tu dici sempre di sì, peccato che dopo fai sempre quello che vuoi.
1: Mi è dispiaciuto tanto, perché si va in ferie per passare delle giornate belle, riposanti.
0: Esatto.
1: E poi quello che ti è successo proprio non ci voleva, non ci voleva.
0: Vabbè, dico sempre, io ho parlato con il mio frate confessore quando sono uscito. E mi ha detto, io non so se credi in certe cose, io sono una persona di grande fede, non dico cristiana, sono di grande fede, veramente credo in tanti valori importanti e cerco nel mio piccolo di portare sempre un sorriso, una nota positiva, là dove c'è una discussione cerco di calmarli e dico sempre, ma chi me lo fa fare? Ma purtroppo è il mio carattere.
1: È un carattere bellissimo però.
0: E mi ha detto il mio confessore, guarda che hai pagato lo scotto di essere sempre pronto a dar via del tuo e purtroppo ad assimilare le negatività degli altri. E a lungo andare queste negatività che tu si manifestano in un disagio fisico del tuo corpo. Ecco, e quindi mi sono liberato di tutti i mali che ho portato via agli altri e ho sofferto io.
1: Ecco,
0: dai.
1: E hai sofferto te, che non è neanche giusto, però. Non è neanche giusto. Ascolta, adesso come stai?
0: Allora, ti dirò, ho iniziato lunedì un percorso di riabilitazione, nel senso una bella cura ricostituente, e piano piano, poco a poco, senza strafare, si torna alla normalità.
1: Però ti sento bello pimpante.
0: No, guarda, quello...
1: Ti sento tranquillo.
0: Quello avevo veramente tranquilla. Voglia, perché, non lo so, io ho trasmesso in radio per quasi 50 anni, ok, quasi. Però per tanti anni ho parlato alla radio, parlavo. Poi ho iniziato a trasmettere. Trasmettere vuol dire cercare di lasciare un segno nelle persone. Poi questo programma invece è diventato una specie di missione. Cercare di portare valori positivi, un po' di speranza, un po' di serenità alle persone un po' più sole, un po' più sfortunate, un po' più sensibili.
1: È una missione.
0: Ecco, io lo ritengo la mia missione quotidiana.
1: Hai detto la parola giusta, è una missione proprio, non è da tutti.
0: E mi dà tanta, tanta soddisfazione.
1: Ti credo. Io ti faccio tantissimi auguri di star bene, perché sai che fai parte della mia famiglia.
0: Certo.
1: E quando non stai bene ci sentiamo un po' male un po' tutti. Invece se stai bene siamo contenti tutti, anche io con la mia ansia, con le mie paure, con tutti i miei difetti, ma quando vedo che stai bene sto bene anch'io.
0: Nonna Pina, come non poterti amare?
1: Io ti saluto tanto, tanto, mi raccomando, riguardati e non pensare sempre agli altri, pensa un po' a te stesso.
0: Allora faccio una cosa di questo genere. Oggi vado e mi specchio, ok? Poi faccio un giro dell'appartamento e mi specchio di nuovo, così mi sono riguardato, va bene?
1: Ecco, ti sei riguardato, è un modo come un altro per riguardarsi, va bene. Quello lì. Io ti saluto, Giorgio.
0: Grazie, nonna Pina. Grazie
1: mille. Stai bene, mi raccomando, tantissimi auguri di cose belle.
0: Ne un hai bacio enorme. Ciao, nonna Pina. Ciao.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Sì, ciao, sono Dario Zampolli da Brescia.
0: Ciao carissimo.
1: Ciao.
0: Come
1: niente, volevo salutarti anch'io e farti gli auguri di pronta guarigione.
0: Ah, guarda, so dura mirere. Ah. Mole mia,
1: Cotta.
0: Dicono che è un brutto mondo, che ma mega le befesse, non ho voglia di andar via io.
1: Ma girare giù che lei c'ha mai voler mirere.
0: Esatto, no, veramente, guarda. Ti dirò, non ho avuto neanche paura, perché quei problemi lì possono essere dati anche da un tumore, ma io sentivo che alla fine la cosa era grave, però non avevo paura, ho detto, ho affrontato mille battaglie, vedrai che vinco anche questa, basta. E così è andata.
1: Vuole il coraggio.
0: Assolutamente.
1: Vuole questo coraggio nella vita per poter affrontare le situazioni.
0: E poi insomma, siamo uomini, quindi tiriamoli fuori i gioielli quando serve. Io ti ringrazio.
1: Ma poi sicuramente avrei trovato personale medico.
0: Guarda, su quel lato lì io vorrei fare veramente un elogio a queste persone, che va bene che lo fanno per lavoro, ma non è più come una volta il rapporto paziente e medico. Oggi sono umani, ti parlano, ti dicono tutto quello che hai tranquillamente, ti spiegano cosa ti faranno, eccetera, eccetera. E c'è una grande umanità anche tra le infermiere, tra veramente, anche nell'ospedale si crea una piccola famiglia.
1: Lo so, difatti io volevo anche approfittarne per fare gli auguri a un medico, se mi consenti.
0: Certo.
1: Io volevo fare un ringraziamento. Noi abbiamo avuto un medico che venerdì, sabato andrà in pensione.
0: Ok.
1: E sarà il suo ultimo giorno di lavoro agli ospedali civili di Brescia, che ha fatto 48 anni tra prima chirurgia, seconda chirurgia, adesso è il responsabile della chirurgia d'urgenza, che è il dottor Diego Pezzola, che ha fatto più che un lavoro, ha fatto un servizio di umanità, cioè parlava con i pazienti, ha sempre parlato con i pazienti, lo ricordano tutti come una gran persona. Volevo fargli un auguri di buona vita tramite la tua radio, tramite il tuo canale, per ringraziarlo e fargli un auguri di buona vita per tutto quello che ha fatto verso i pazienti. Lui dice che non sono i suoi pazienti, ma sono dell'ospedale.
0: Sì, io mi associo, anche se non lo conosco, perché effettivamente queste persone sostituiscono in quei giorni difficili la famiglia.
1: È vero.
0: Per cui è fondamentale la preparazione tecnica, ma molto molto anche il lato umano.
1: Molto importante, perché poi le persone dietro la mascherina si ricordano il cuore con chi hanno interagito.
0: Esatto, esatto. Per cui, grazie a Dio, l'Italia è piena di brava gente.
1: Molto. E noi fortunatamente a Brescia abbiamo civile che...
0: abbiamo delle eccellenze a livello ospedaliero qui al nord.
1: Tra l'altro il civile è stato insignito del Cancer Center, cioè il centro del cancro, l'unico in Italia, il primo in Italia, l'unico in Italia, ce l'abbiamo qui a Brescia.
0: Io dico, se partono dalla Sicilia per venire qua c'è un motivo.
1: Certo, ecco.
0: Giù siamo ancora a livello macelleria, qui un pochino di La scherzavo ovviamente.
1: No, certo, io guarda, ti faccio tanti auguri anche a te.
0: Grazie.
1: Di buona salute, di tante belle cose.
0: Sei stato gentilissimo, davvero. Ti abbraccio forte.
1: Gentilissimo, un abbraccio anche a te. Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: pronto.
1: Ciao Giorgio.
0: Buongiorno, sua emittenza.
1: Ciao. Bentornato, ti sento bene però, vai.
0: Sì, vuol dire che hai le orecchie che funzionano.
1: Noi abbiamo sempre un appuntamento in sospeso, ma guarda, sono appena arrivato a casa. E ad una e mezzo, 5 minuti, vado ancora al lavoro.
0: Allora,
1: ho sentito la telefonata del signore davanti a me.
0: Certo.
1: Tu sai chi è?
0: No, perché è la prima volta che chiama.
1: Da dove chiamava? Non lo
0: da
1: sai.
0: Brescia.
1: Da Brescia?
0: Sì.
1: No, perché parlava di un...
0: Di un medico?
1: Qualcosa di più di un medico.
0: Sì, un primario, un primario, un primario.
1: Come si chiama, qualcosa oltre allora, diciamo, che ho il piacere di conoscere anch'io, tra l'altro lui, come diceva il signore davanti a me, andrà in pensione il 5 di settembre.
0: Ok.
1: Che è il giorno del suo compleanno, tra l'altro.
0: Davvero?
1: Sì, è il giorno del suo compleanno. E il papà di questo, chiamo Diego, mi permetto di chiamarlo Diego,
0: sì,
1: è stato il nostro medico di famiglia. È stato lui adesso qui Pompiano, Orzinuovi, Bargnano, questa zona qui. Lui Diego risiede a Orzinuovi e l'ultima volta che l'ho sentito mi aveva detto una cosa che mi era piaciuta molto. Dovrebbe andare a dirigere un grande centro privato.
0: Ok.
1: E l'avevano cercato, spero l'abbiano esaudito e lui abbia accettato, per le operazioni più importanti, più importanti, più urgenti da svolgere ancora all'ospedale civile di Brescia. Quindi lui lascia, ma dovrebbe essere a disposizione per quando servono delle cose molto, molto importanti.
0: Insomma, esatto. Ecco. Io poi non so se Agostino ha sentito anche la telefonata di un altro signore nuovo che ha chiamato oggi, che ti faceva, no. Che ti faceva i complimenti, mi diceva fai complimenti.
1: No, sono appena arrivato, te l'ho
0: ecco,
1: detto. Non ho
0: fai capito, complimenti appena... al tuo editore perché siete l'unica radio in Italia. Avevo appena messo la radio di Aranquez, cantato da Dalida. Siete l'unica radio in Italia che passa delle canzoni meravigliose, storiche, che nessuna radio passa più.
1: Bene, la scelta è voluta e sono ringrazio questo signore. E così volevo chiudere con il dottor Pezzola, come stavo dicendo, perché ho avuto modo, tramite me e tramite la mia famiglia, di dover ricorrere a lui. Sembrava burbero, ma era un medico di quelli, oltre che come preparazione tecnica, che come dicevi tu, aveva anche una preparazione umana molto, molto importante. Quindi ne approfitto, poi lo sentirò in privato, faccio anch'io gli auguri di buon compleanno, il 5 di settembre. E sì, Brescia perde un'eccellenza. Poi non condivido tutto quello che avete detto sugli ospedali bresciani, perché avrei molto da dire su un altro ospedale.
0: Ma non facciamo mai nomi e cognomi noi.
1: Cosa?
0: Non facciamo mai nomi e cognomi.
1: Non ho capito, Giorgio, scusa.
0: Non facciamo mai nomi e cognomi. Altri ospedali.
1: No, non vi dirò che è la poliambulanza. No,
0: ecco, scusa. Ovvio. Non no, l'aveva no, capito non nessuno.
1: Non lo dirò. Va bene Giorgio, sono contento che sei tornato, noi ci vediamo presto, sono iper incasinato.
0: Stai tranquillo, per me è un onore avere una telefonata di sua emittenza in diretta nel mio programma, mi basta questo.
1: Ascoltami, è più un onore andare a mangiare una bella mangiata di pesce io e te.
0: Ah, se mi porti in quel posto là, sì, assolutamente.
1: ci ritorniamo presto, dai.
0: Ti abbraccio forte.
1: Auguri.
0: Ciao Agostino, ciao.
1: Grazie, ciao Giorgio, ciao.

Loro che con i loro dischi vendevano e facevano guadagnare alla Svezia tanti soldi quanto rendevano la vendita del salmone erano gli ABBA con Dancing Queen. E qui il tempo passa talmente veloce che io è da un po' che vorrei cercare di dirvi che siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show. In realtà rimane mezz'ora. Ricordo che siamo in diretta dal piccolo emirato di Polaveno, qui dalla mia piccola sala ovale, circondato dai miei dischi, dai miei ricordi, dai miei manifesti, e che ci seguite sul canale 788. E se volete intervenire per un saluto, per un commento, per raccontarci qualcosa di voi o semplicemente per dirmi ciao Giorgio, sono Achille e ti ascolto da a me piace soprattutto magari gente che non ho mai chiamato. Vedo che in questi giorni si stanno facendo sentire voci nuove, questo vuol dire che la famiglia cresce, e quando la famiglia si allarga è sempre una bella soddisfazione. È un po' quando in una famiglia arriva un figlio nuovo, ok? E quindi non è, siamo entrati nella seconda ora, ma in realtà abbiamo solo mezz'ora. Pronto? Pronto? Pronto? Niente, non è pronto, sarà pronto la prossima volta. Noi intanto andiamo avanti con la musica, no? Certo.

0: tanta felicità. Baciare le tue labbra.
1: Dio come ti amo.
2: Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno.
2: Sono la Rosita delle Bettole, buongiorno.
1: Ciao Rosita delle Bettole, come stai?
2: Dai, io abbastanza bene, però ho sentito te che non sei stato bene, sai?
1: Purtroppo...
2: Sei bene adesso? Oggi, a parte che oggi ti sento già meglio di ieri, eh?
1: Sì, sto recuperando, sto facendo un po' di ricostituenti, ovviamente, perché l'ho passata mica tanto bene, però è andata.
2: Io che pensavo che tu fossi a scorazzare per il mondo...
1: Tutti pensavano questo.
2: E invece scorazzavi per gli ospedali.
1: Esatto.
2: Ma pensa a te.
1: Ho fatto un pronto soccorso tour.
2: Ma pensa a te, dai. Però mi fa piacere sentirti adesso che stai meglio. E avevo piacere di dirti che sono contenta che sei ritornato e darti il buon tornato, ecco.
1: Sei...
2: Con la speranza adesso che ti rimetta, cioè, insomma, con più...
1: più velocemente possibile.
2: Infatti.
1: Anche se i medici, davanti a certe cose, ti raccomandano sempre... anche se tu ti senti un ragazzino, la tua carta d'identità non mente e quindi riprendi a fare tutte le tue cose, ma lentamente, un po' per volta, non tutto subito. E io li sto ascoltando, ogni giorno faccio qualcosa in più e poi magari sto un po' di più sul divano a ascoltare musica, leggo un libro e prima ero un dannato, sempre fuori, sempre in giro, più tranquillo.
2: E purtroppo ci vuole tempo, ci vuole un po' di tempo.
1: Esatto,
2: eh?
1: Ma io ho tempo.
2: Lo so.
1: C'ho tutta una vita.
2: Hai anche il tempo. E ti fa... ho piacere perché almeno così ti ristabilisci bene. E poi sei sempre qui con noi, dai, ci sei mancato, eh.
1: Me l'avete detto in tanti. Però se fossi stato in vacanza un po' mi mancavate, un po'.
2: Ma in ospedale
1: è stato peggio, mi mancavate molto.
2: Io non lo sapevo, l'ho saputo ieri dalla signora di Rovato che ti ha chiamato e che ha detto tutto quello che era successo, ma non lo sapevo proprio.
1: Però, sono come il signore, lui ci ha messo 3 giorni, io ci ho messo 1 mese per risorgere. Vabbè.
2: L'importante, dai. L'importante è che anche se ti hai messo 1 mese riesci piano piano a tirarti fuori, dai.
1: Io ti ringrazio,
2: ti
1: ringrazio per le tue belle parole, per la tua grande gentilezza e la tua grande umanità.
2: Ma no, non è vero, dai.
1: No, è vero.
2: Anche te sei molto umano, dai, che sei veramente unico e speciale. Tu sei unico e speciale.
1: Allora, quando dicono siamo tutti diversi, no... Siamo tutti unici, che è diverso, ecco.
2: È vero,
1: ti voglio bene, grazie.
2: Anch'io ti voglio bene, ti mando un abbraccio e una buona guarigione.
1: Grazie.
2: E un buon proseguimento di giornata.
1: Luce dei miei occhi, ti amo già. Ciao, buona giornata.
2: Ciao Giorgio, grazie. Ciao.

0: Chi può fermare l'amore mio per te? Pronto?
1: Pronto, buongiorno, signor Giorgio.
0: Sì, con chi parlo di bello?
1: Ah, buongiorno, allora sono Maria Bruna.
0: Sì?
1: Da Sardinesco, piccolo paese di campagna in provincia di Mantova.
0: Buongiorno, quello non
1: allora,
0: lo...
1: Dimmi. Io nella mia vita ho fatto la scrittrice. Adesso
0: davvero?
1: Purtroppo ho dei problemi abbastanza seri di salute, però qualcosa scrivo ancora.
0: Sì?
1: E volevo dedicarle un pensiero che ho scritto per lei, posso dirlo?
0: Allora, solo che prima che tu inizi ad aprir bocca, mi scende già la lacrimina per la commozione.
1: Allora, il mio scritto dice così, dice, la musica, il canto, sono splendidi come una poesia e ad ascoltarli tutti i pensieri ti portano via. Maria Bruna. Ecco,
0: Maria
1: questo
0: Bruna,
1: è dedicato a voi.
0: Noi ci conosciamo oggi per la prima volta, vero?
1: Sì, esatto.
0: Come posso io non amarti già da oggi?
1: Esatto. Allora, perché la musica proprio ti fa pensare le belle cose, non le brutte.
0: È vero.
1: Perché purtroppo sugli altri canali che ci sono non c'è una bella notizia, nemmeno una.
0: Però ecco, devo dire che sono ignorante, nonostante abbia girato parecchio il Mantovano, sì. Il tuo comune non lo conoscevo.
1: Sì, sì, Sardinesco è un piccolo paese di campagna bellissimo e io ho dedicato tutta la mia vita a questo paese di campagna.
0: Ma
1: ho
0: guarda,
1: scritto tante belle cose per questo paese di campagna.
0: Sei da ammirare e mi piacerebbe magari ogni tanto, se hai qualcosa di non troppo lungo, che ci raccontassi. Qualcosa di tuo.
1: Va bene, chiamerò un'altra volta.
0: Va bene? Ti voglio bene.
1: Grazie, buona giornata e tanti auguri di buona salute. Grazie.
0: Grazie mille. Ciao bella donna.
1: Arrivederci.

0: Ringrazio come sempre il nostro grande supervisore, il nostro Pierangelo, perché lui dice sempre, è attentissimo all'ascolto, mi dice, e mi rivolgo a tutti quelli che hanno bisogno di un annuncio in televisione nel compravendo, affitto, noleggio, i numeri da fare in orari di ufficio sono lo 030 97 97 25 oppure 97 18 810. Grazie Pierangelo, sei un segretario perfetto. Assunto, va bene? Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi parlo di bello?
1: Sono sempre il pesce di lago. Volevo dire che quel signore non ha chiamato.
0: Non ancora. Però,
1: non ancora, però, manca un quarto d'ora.
0: Fermati, io so che ogni tanto, un giorno alla settimana, lui a fare delle terapie, potrebbe essere oggi.
1: Certo, certo, ecco. Certo. Ma no, mi è venuto in mente, ho detto proprio chiedere.
0: E ecco. Poi ripeto, l'amo è stato lanciato, abbiamo verificato che noi non c'entriamo niente, io odio le polemiche, per cui lui è una persona intelligente e vedrai che si farà sentire.
1: Che ci farà sentire.
0: Ecco, stai serena.
1: Ciao tesoro.
0: Ti mando, posso mandarti un bacio?
1: Anche due, perché ti amo come avessi l'amante qua.
0: Allora io esagero, te ne mando 24.000, ok? Un bacione. Ciao bella.
1: Grazie, grazie tesoro, grazie.
0: Ciao. Ciao.

0: Frasi d'amore appassionate, mamma mia. Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Sì, sì, siamo pronti.
1: È un'ora che cerco di prendere la linea. Sono Luciana di Bollate.
0: Luciana da Bollate, in provincia di Milano.
1: Sì, sì, esatto. Ci siamo sentiti,
0: sì, mi ricordo,
1: due giorni fa.
0: Mi ricordo, ecco. Mi ricordo.
1: Per favore, mi metti una canzone, Amici miei? O non ce l'hai?
0: Aspetta, che di chi è?
1: Di chi è non lo so. Ah.
0: Perché ti spiego, oramai mancano 10 minuti, non ce la faccio.
1: Va bene.
0: Solo per quello.
1: E allora un'altra canzone, Non dimenticarmi mai.
0: No, il problema è che non posso mettere nuove canzoni perché ho la scaletta completa, perché ho...
1: Va bene, allora un altro dì.
0: Ecco.
1: Tanto ci dobbiamo sentire, fino adesso non riuscivo a prendere la linea.
0: Io però ti abbraccio e lo so che è difficile, infatti io vi ammiro perché c'è gente che sta lì un'ora attaccata per riuscire.
1: Infatti io da mezzogiorno.
0: Allora a me la cosa fa piacere, perché vuol dire che il programma piace. Mi dà fastidio il fatto che che tribulate, ecco.
1: E anche la tua voce, la tua personalità.
0: Basta, se no dopo vengo a casa tua a mangiare.
1: Anche se non ti conosco, però il modo che parli, il modo che dici le cose, mi piace la tua personalità, la tua esperienza, da uomo si intende, perché penso che sei giovane, ma ad una certa età.
0: Sono un uomo maturo.
1: Ecco.
0: Ecco, non troppo maturo,
1: penso,
0: perché sennò
1: come... Penso dai 60-65 anni.
0: Devi chiederlo alla mia carta d'identità, non ce l'ho mai con me io.
1: Devi
0: chiederlo alla carta d'identità, io non ce l'ho mai quella.
1: Dimmi sì o no. Se sì, ho indovinato, se no, ho sbagliato.
0: No.
1: Tanto la mia età lo sai.
0: Sì.
1: Ecco, modo che io non ho vergogna di dire la mia età.
0: Guarda, hai pensato che ci sono i social oggi, no? Io ho una pagina mia per tutti i miei fans, sono 4.000 sparsi in tutto il mondo, dove trovi tutto, il mio numero di telefono, la mia data di nascita, il mio indirizzo, tutto, però non li dico in radio perché sono comunque sono i famosi dati sensibili, dove magari io li dico a te in bene e qualcuno li usa male. Ecco. Però sai, magari qualche malizioso poi ti fa qualche scherzo, ecco.
1: Ecco. Questo senz'altro, c'è da aspettarsi di tutto questo mondo.
0: Niente.
1: Va bene.
0: Allora aspetta che io finisco tra 10 minuti, un'oretta sono a Bollate per il tè, ok?
1: Sì, d'accordo.
0: Un bacione, cioè, grande.
1: Non dimenticarmi mai, Marilisa Maniero.
0: Marilisa, che bel nome.
1: Marilisa Maniero.
0: Quella che la cantava.
1: E l'altro non lo so, perché sento cantare, è un complesso di 4 persone di, non so se è di Pavia o di Torino.
0: Certo.
1: Nei paraggi lì.
0: Niente, però per oggi,
1: indicazioni non posso.
0: Per oggi è andata così, sei arrivata tardi.
1: Tanto ci sentiamo venerdì, mi hai detto.
0: Sì, sì, sì.
1: Hai più tempo?
0: Sì, Bollate ti voglio bene.
1: Ah, va bene.
0: Buona giornata.
1: Altrettanto a te e auguroni di salute.
0: Grazie mille.
1: Ciao. Posso mandarti un abbraccio, un bacio?
0: No, anche due.
1: Ecco, allora facciamo 3 completi.
0: Va bene, ti voglio bene, assai.

La versione cantata di Love Steam, che fu il primo grande successo di Barry White, che per fare questo disco di 4 minuti impiegò la sua orchestra, che si chiamava Love Unlimited, composta da 100 elementi. E poi c'erano tre coriste, delle quali una era sua moglie. Il pezzo uscì strumentale. Questa versione cantata fa parte di un album, non dico pirata, lui volle un giorno provare in sala di registrazione a prendere alcuni suoi pezzi e farli cantare solamente alle sue coriste. Fece un disco, tiratura limitata, credo 300 copie in tutto il mondo. Beh, secondo te, tu vuoi che io non ne avessi una di queste 300? E ci mancherebbe, eh? Siamo a Napoli, paesa, sigarette, papà, caramelle, mamma. A Tammuriata, o Sarracino.

0: In extremis abbiamo l'ultima telefonata, pronto?
1: No, signor Giorgio, ho sentito che è sui social, dove la puoi fare?
0: Allora, devi cercare la pagina Giorgio Atrium, perché è il mio nome d'arte come cantante, Conti.
1: Oh, mamma mia, che nome difficile, aspetta, Giorgio
0: Atrium, sì, qualche... Atrium come l'atrio, ok, Atrium, Conti.
1: Giorgio Atrius Conti, dove la trovo? Su YouTube? No.
0: No, beh, allora, su Facebook con tutto il profilo, mentre su YouTube trovi invece i dischi che ho fatto, i vari passaggi in Rai all'estero che ho fatto con i miei dischi.
1: Va bene, la ringrazio, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao bell'uomo. Ah, io comunque ho salutato, ci sentiamo domani alle 12, va bene?

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
3: Le 14 e 3 minuti.

Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate. Pierangelo Pini con voi. Questa è Super Mattina, rigorosamente in diretta dallo Studio 2, prontissimi per vivere insieme due ore di compagnia, di musica e di voglia di stare con voi in diretta dal canale 788 del vostro televisore e in contemporanea questa mattina anche sul canale 96 di Super TV. Perciò, insomma, dai che vi voglio sentire in tanti e in tante, perché avremo la possibilità veramente di raccontarci e di tenerci compagnia. Naturalmente la musica è la protagonista, oltre naturalmente alle vostre telefonate al 351 40 41 42 3, il numero di telefono che vedete bene è scritto sul vostro televisore, sia sul canale 788 che sia sul canale 96, dove in questo momento magari state sfogliando il nostro videogiornale Brescia Info 24, la TV che si legge, e c'è anche il numero di telefono proprio per chiamarci in diretta. Perciò noi siamo pronti, spero lo siate anche voi, per vivere insieme queste due ore di grande musica in diretta dallo Studio 2 da Cadignano di Verona Nuova in provincia di Brescia. Un saluto anche a coloro che ci stanno ascoltando e ci ascolteranno nella fascia del mercoledì pomeriggio, la replica dalle 14 alle 16.

La nostra sigla, oh, dicevo, mi raccomando, non lasciatemi da solo questa mattina, perché vi voglio sentire in tanti e in tante, perché noi la trasmissione, il programma lo facciamo insieme. Un saluto anche alla Elisa, la nostra regista, che è lì pronta anche per portarmi il caffè, mi raccomando, e per aiutarci nel palinsesto musicale, dove voi questa mattina potete anche aiutarci nel completare il palinsesto musicale, poi lasciare magari dei saluti, delle dediche. 351, mi permetto di ricordare ancora il numero di telefono, 351 40 41 423, per iniziare a stare con noi. Ma intanto è già pronto per noi un bel branettino, perché noi dobbiamo assolutamente iniziare a ballare, perché così la giornata inizia bene.

0: Allora sentiamo se abbiamo già qualcuno per noi. Pronto?
1: Pierangelo, buongiorno. Oh. Sono Carlo di Viadana.
0: Buongiorno Carlo, com'è andata lì a Viadana ieri?
1: Male. Ieri sera verso le 8, grandine, ero grossi come le uova di galline.
0: Mamma mia, ti ha fatto qualche danno?
1: Sì. Ma come roba di fiori, così è partito tutto.
0: Sì, l'orto.
1: Senz'altro quelli che hanno l'uva è partito. Era asciutto, non era mista acqua.
0: Che disastro. Vabbè, dai, speriamo. Sì, sì. Speriamo, con dai. Dimmi.
1: Metti su una canzone dei Volo, quello che vuoi te.
0: Una canzone, scusa?
1: Dei Volo.
0: Volo, va di bene. Volo. Sì, seconda parte te lo mettiamo volentieri, va bene Carlo?
1: Va bene.
0: Ok?
1: Va bene.
0: Ciao Carlo, un abbraccio a te e famiglia. Ciao. Grazie al nostro Carlo da Viadana in provincia di Mantova.

0: Sentiamo, sentiamo se abbiamo ancora in linea qualcuno per noi. Pronto?
1: Ciao Pier.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Maria Rosa.
0: Certo, Maria Rosa.
1: Volevo salutarti.
0: Grazie.
1: Saluti a tutti e sono vicina a quelli che hanno avuto, certo, quel disastro, perché anche da noi è venuta una tempesta. È stata 5 minuti, ma
0: sembrava avere... Mamma mia.
1: Sembrava di avere le bombette. Io abito all'ultimo piano, sul tetto si sentiva pom pom, correvano le quando sparano.
0: Sì, sì, sì, paura, mamma veramente, mia, c'è davvero paura.
1: Poi tutto nero, così, che schifo, dai, ma che mondo che
0: ma
1: siamo.
0: Ma qui è cambiato tutto, altro che cambiamento climatico qui.
1: Adesso poi stanno facendo la fibra, spaccato tutto, l'altro giorno hanno spaccato il tombino dell'acqua, oggi... È una settimana che sono senza telefono perché io sono fisso,
0: certo,
1: e telefono col cellulare perché,
0: certo, certo,
1: ho chiamato due volte, 2 minuti è andato e poi è
0: finita lì.
1: Non lo so, ma guarda, ma...
0: ci vuole Maria Rosa, ci vuole pazienza, cosa ci vuoi fare? Noi dobbiamo
1: per
0: avere pazienza,
1: perché sennò ti fanno impazzire.
0: Esatto.
1: Io non lo so,
0: e non vale la pena.
1: Rendono la vita più difficile di quello che gli anni per sé, è vero.
0: È così. Va bene.
1: Comunque sono vicino a tutti, un bacione a tutti e anche alla Elisa, salutamela.
0: Va bene, è qui che ti saluta, va bene, ok. Ecco. Ciao Maria Rosa,
1: ciao.
0: Grazie, un abbraccio.
1: No, domani ti chiamo ancora.
0: Va bene, grazie, sei gentilissima. Un abbraccio forte,
1: ciao.
0: Grazie. Grazie alla nostra Maria Rosa, è da Usmate.

Che bello questo brano da Alex Villani, l'abruzzese. Dunque, adesso voi continuate a chiamarci, mi raccomando, perché vi voglio sentire in tanti questa mattina. Ci potete aiutare a completare anche il palinsesto musicale qualora voi lo vogliate, noi sempre nel limite del possibile, perché dovete tener conto che abbiamo anche dei tempi radiofonici da rispettare, perciò insomma, ecco, abbiate sempre pazienza, e se capita che magari non riusciamo a mettervi la canzone preferita, ecco, non abbiate idea male, magari la facciamo il giorno dopo. Noi cerchiamo sempre di impegnarci, perciò, però abbiamo anche noi dei limiti, perché siamo in diretta e stiamo comunque tutti lavorando. Dunque 351 40 41 42 3 per chiamarci, per raccontarci di voi, per raccontarci come sta andando. E intanto siamo già al 29 di agosto, ormai il mese di agosto è andato, e adesso entriamo ufficialmente nel mese di settembre. Io saluto anche gli amici che ci stanno ascoltando nella fascia del pomeriggio del mercoledì, perché è ripartita anche la fascia del mercoledì pomeriggio, la replica di questa programmazione del sabato. Perciò un saluto veramente di cuore a tutti voi. 351 40 41 42 3 per chiamarci in diretta. Questa è Radio Super, canale 788 del vostro televisore, e in contemporanea anche sul canale 96 di Super TV. Dai che continuiamo. Adesso andiamo in Romagna, un saluto a tutti coloro che sono ancora in vacanza, in un posto per eccellenza della vacanza, la Romagna. E quando si parla di Romagna si parla dell'orchestra Casadei, e qui troviamo questo brano, Tira la rete.

0: sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Pronto?
1: Pronto, c'è proprio qualcuno. Sono Felice dell'Oltrepò, da Pomonte, da Montubeccaria, provincia di Pavia.
0: Ciao Felice, regione, carissimo.
1: Regione Lombardia. Allora, qui, ieri abbiamo parlato che me ne intendo di astrologia di Sirio.
0: Sì.
1: Ieri pomeriggio alle 3.25 ha fatto 7 minuti di tempesta. Grosse come,
0: ma tempesta proprio con la T maiuscola, veramente.
1: Sì, qui è finita la vendemmia praticamente.
0: C'è stato veramente un bel problema di danni, ha distrutto veramente. Guarda che veramente ormai il cambiamento, questo qui non è un cambiamento climatico, non so come si possa definire questa cosa qui, perché...
1: Siamo tornati nel 1500.
0: Sì, era così, no?
1: Allora, ieri ho fatto gli auguri alla Lucia,
0: sì.
1: Oggi li rifaccio ancora perché dovrebbe chiamarti, ieri non ce l'ha fatta.
0: Va bene, l'aspettiamo.
1: Allora, c'ha 4 nomi, ieri te ne ho fatti 3, c'è anche Cioccolatina, io la chiamo Cioccolatina perché quando l'ho conosciuta, da quel momento lì,
0: bello.
1: L'ho conosciuta fisicamente, l'ho chiamata Cioccolatina, Lucia, Mourinho e Caterina, guarda te che roba.
0: Ma guarda,
1: come Casa Savoia, sono ripetitivo, ma come Casa Savoia.
0: Va bene, noi gli facciamo gli auguri e gli dedichiamo una canzone, va bene?
1: Sì, grazie ancora di avermi ascoltato e di avermi...
0: Ma
1: va
0: figurati.
1: Benissimo, grazie.
0: Felice, grazie di cuore per tutto. Rimani sempre con noi perché ci fa molto piacere sentirti, veramente.
1: Certo che ci sono.
0: Sei una persona splendida, grazie. Ciao.
1: Grazie a voi.
0: Ciao però. Felice, grazie. Ciao. Grazie al nostro Felice, veramente una grande persona, e continuiamo con la canzone.

0: mondo, da Tira la rete a Giramondo, l'orchestra Casadei con questo medley, le 10 e 27 minuti. Primi ancora, buongiorno, buona mattinata da Radio Super e da Super TV. Voi tutti che ci state seguendo in questa nostra diretta sino alle ore 12. Un saluto ancora a coloro che ci ascolteranno nella fascia del pomeriggio e del mercoledì dalle 14 alle 16. Dunque, 351 40 41 42 3 per chiamarci. Numero lo vedete sia voi che ci state ascoltando sul 96 dall'info 24 dal nostro videogiornale, ma anche voi che ci state ascoltando dal canale 788, è quello ufficiale della radio, vedete il nostro logo storico con il numero di telefono per chiamarci. E non abbiate timore, non fatevi problemi, chiamateci tranquillamente, così facciamo due chiacchiere insieme in questa nostra bella mattinata. 351 40 41 42 3 noi siamo qui alla radio con voi e per voi per tenerci compagnia vicenda. Pronto?
1: Pronto, Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Sono Angela da Corsico.
0: Buongiorno Milano. Angela, Corsico, sì. Provincia di Milano.
1: Sì, lo sai dov'è?
0: Certo che lo so dov'è Corsico.
1: Senti un po', mi dispiace quello che è successo, certo. Ma qui non piove mai,
0: ma pensa
1: non fa
0: te.
1: Niente. E poi più, no, io a 200 metri c'ho il naviglio.
0: Che è tutto secco.
1: No, niente, non ha mai trascimato.
0: Ma pensa te, e invece qui in certe zone ha fatto disastri, però è meglio così alla fine.
1: Niente.
0: Non c'è...
1: Ieri mattina 4 gocce, un po' di vento e basta.
0: E basta. Quindi
1: piove dappertutto. E mio figlio era in giro in bicicletta nei paesi qui d'intorno, che di là pioveva, magari a 3 o 4 chilometri da qui pioveva.
0: Ma pensa te, si vede che Corsico ha
1: ha
0: qualcosa di particolare, non lo so.
1: No, non lo so, ce l'ha con me, a me piace la pioggia. Che non faccia i disastri.
0: Adesso arriva l'autunno e vedrai che poi la pioggia arriva, vedrai che poi ci stuferemo.
1: A me piace l'inverno, il buio, perché già comincio a imparare quando vado all'altina.
0: Ti piace un po' queste atmosfere un po'...
1: Sono un po' diversa da tutti.
0: Vabbè, ognuno ha i suoi, per carità, guarda che ognuno ha i suoi gusti, va bene così. Uno piace l'estate, uno piace l'inverno, uno piace quel periodo.
1: Sono nata d'inverno, sono nata il primo di dicembre e poi quando è finita la guerra, del 40 sono
0: Ho capito, perciò insomma...
1: Sei vecchia,
0: no, sei nata prima. No. O sei giovane, come dice Agostino, sei giovane da tanto tempo, dai, va bene così.
1: Ma guarda che adesso parlo così perché qui non parlo mai con nessuno.
0: Ma sei bella, bella pimpante però, è veramente, sembri più giovane.
1: Ma sì, la testa ce l'ho ancora giusta, ma però Pierangelo, io qua non c'è un vicino che io quando è morto mio marito che mi venivano le crisi, urlavo o che... nessuno mi veniva
0: ad aiutare
1: a dire se avevo bisogno. Quindi niente, posso anche morire che...
0: Sei un po' così, non è più come una volta che i vicini erano praticamente quasi i tuoi parenti, è così. Mi dispiace. Dai, comunque tu seguici. Dimmi.
1: Che io faccio sempre gli incubi, ma sempre nel sogno di mio marito.
0: Guarda
1: che si sta male.
0: Però magari vuol dire che tuo marito ti è vicino, dai, ok?
1: Pierangelo, può dire tante cose al telefono. È stato un grande amore.
0: Certo, ma...
1: Era una persona lavoratrice, buono, mi portava in palmo di mano. Già, per questo che mi manca.
0: Certo, ma
1: tanti anni.
0: Ma siamo sicuri che vi siete voluti bene e continuerete a fare, va bene? Okay.
1: Va bene, ve lo auguro a tutte le coppie giovani adesso che dopo due giorni
0: invece di sopportarsi e supportarsi. Va bene, dai, grazie
1: bene,
0: cara. Ti auguro...
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Un abbraccio grosso, grazie a questa nostra amica. Dunque, continuiamo. Ecco, continuate a chiamarci perché è bello anche chiacchierare insieme. È bello che ci raccontate un po' anche del vostro quotidiano, della vostra vita. E noi vi ascoltiamo volentieri perché non è che ci annoiate assolutamente. Noi vi ascoltiamo perché è bello avere questo. Interagire, questo colloquiare insieme e raccontarci è così qualcosa di bello. C'è la pubblicità A tra poco.
2: Super pubblicità.
3: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
4: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
3: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
4: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
6: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
5: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
6: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
5: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
6: ideanottesrl.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sentiamo chi abbiamo per noi, pronto?
1: Sono Carlo.
0: Sì.
1: Guarda che è tutto
0: ci senti?
1: Raffreddarsela.
0: Adesso facciamo controllare Carlo, grazie Carlo, grazie. Sì. Ciao ciao. Sì.

0: che bella, lassù il cielo è una coperta ricamata. Buona mattinata, buongiorno. Siete su Radio Super e Super TV, la radio che vi tiene compagnia in contemporanea anche sul canale 96. Voi continuate a chiamarci, perché ci tengo a sentirvi. È bello così parlare insieme, trascorrere queste due ore in relax e tranquillità, tante belle cose da raccontarci, o basta anche un saluto. Poi naturalmente potete anche aiutarci nel limite del possibile a completare il nostro palinsesto musicale. Allora vi ricordo il numero di telefono 351 40 41 423 per chiamarci. Lo vedete il numero di telefono, lo vedete bene in grande sul vostro televisore, però magari c'è qualcuno che in questo momento ci sta ascoltando anche col telefonino, sta in giro a camminare e vuole chiamarci. Ecco perché vi ricordo anche il numero di telefono. Pronto?
1: Buongiorno, sono Renata di Castelcovati.
0: Oh, buongiorno. Renata da Castelcovati, buongiorno.
1: Ascolti, buongiorno. Come mai sento la televisione che singhiozza a cantare.
0: Adesso vedrai che la mettiamo a posto subito. Abbiamo già allertato i nostri tecnici. Grazie Renata. Tutto bene lì a Castelcovati?
1: Sì, tutto bene. Un po' di tempesta, ha rotto un po' di cose.
0: Dai, ormai qui dai, bisogna.
1: Speriamo che non ne venga più e basta.
0: Speriamo, no. Dai. Va bene Renata, grazie.
1: Canzone dei Nomadi, una canzone per un amico.
0: Va bene, canzone per un'amica, va bene, senz'altro.
1: Grazie.
0: Ciao Renata. Un abbraccio, grazie alla nostra Renata. E dicevo, dai che bello sentirvi. Ma che bello, dai che balliamo intanto con questo brano dal titolo Ricordo da Ruggero Passarini. È qui.

Vai, un classico della fisarmonica. E intanto i nostri tecnici, il nostro responsabile tecnico Ilario Crotti, che saluto e ringrazio perché lui è sempre operativo giorno e notte, ha detto problema risolto. Grazie, grazie veramente di cuore. Voi fatecelo sapere se adesso la radio si sente in una maniera eccellente. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, per rendere vivo e importante questo programma, questa trasmissione questa mattinata, insieme per due ore. Adesso sino alle 11 continuiamo a ballare, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni e naturalmente voi, la vostra compagnia, la vostra partecipazione, e noi siamo felici veramente di sentirvi tutti, veramente, perché voi ci sostenete sempre tutti i giorni in tante trasmissioni, siete sempre presenti. Però a me piace sentire, lo sapete, anche magari qualcuno o qualcuna che non ci ha mai chiamato e che magari ne approfitta questo sabato per chiamarci in diretta, per salutarci e dirci: guarda, io vi sto ascoltando da tempo ma non vi ho mai chiamato. Fatelo tranquillamente, perché lo ricordo, siamo e siete in famiglia, siamo tutti una grande famiglia e tutti insieme diamo il nostro piccolo contributo per rendere importante tutte le nostre trasmissioni e questa radio e questa TV. 351 40 41 42 3, mi permetto di insistere, perché vi voglio sentire, perché quando vi sento, ragazzi, il programma si prende tutta un'altra piega. Il grande Omar Codazzi, che salutiamo, è con La mia preghiera.

0: un titolo che racchiude tutto, la mia preghiera, dalla voce di Omar Codazzi, le 10 e 47 minuti. Questa è Radio Super e Super TV con Pierangelo, Super Mattina, che torna nella così veste tradizionale del sabato e della domenica. Vi ricordo che da lunedì tutta la programmazione di Radio Super e di Super TV torna alla normalità, perché dal 31 di agosto si riparte ufficialmente con tutta la programmazione ufficiale, torna la Sonia e torna comunque tutta la programmazione dopo le vacanze. Noi vi abbiamo tenuto compagnia anche durante il mese di agosto, vi ho tenuto compagnia durante il mese di agosto con la programmazione sia sulla radio che sulla televisione, e per questo vi ringrazio di cuore per avermi ascoltato, per avermi seguito, per aver partecipato attivamente a tutti i nostri inviti che vi abbiamo proposto nel mese di agosto. Intanto vi invito ancora a interagire con noi, a partecipare anche in questa mattinata, perché è bello, è veramente fare insieme la trasmissione, perché la radio è fatta soprattutto di voi, e voi che ci seguite, voi che avete così voglia di raccontarci e avete voglia anche solo di dirci ciao. 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono. Un saluto anche a coloro che ci stanno ascoltando dall'automobile tramite la radio DAB, un salutone e un buon viaggio se state tornando, se state andando in vacanza o se state gironzolando. Così, se volete, potete anche voi chiamarci, accostate e mettete l'auricolare, insomma, e chiamate 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, chi parla? Buongiorno.
1: Allora, io aspetto una dedica.
0: Sì?
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia ti ha già chiamato, la dedica l'ha già fatta felice, cioè ti ha dedicato,
1: sì.
0: Ha detto di farti tanti tanti auguri, ha detto al mio cioccolatino, mi ha detto così.
1: Sì, perché sono nata a Smara, sì, sono italo-eritrea.
0: Bello, bello, bello, sì, bene bello. Lucia, auguroni a Lucia.
1: Poi grazie, grazie. Tu sei Pierangelo,
0: sì, esatto.
1: Quello che l'altro giorno faceva i giochi con
0: Agostino.
1: Con Agostino,
0: certo.
1: Mi avete fatto diventare matta, che poi dopo era Sergio che poi era Mario.
0: Era Mario, no? Mamma mia, guarda che il nostro Agostino le pensa anche di notte, veramente.
1: Sì, adesso ne ha inventato un'altra, che la nascita della Martina, di
0: della
1: Franco.
0: Martina, della Martina con il nostro Franco e la nostra che bello,
1: Simo,
0: che bello, esatto. Dai.
1: Comunque siete tutti simpatici.
0: Grazie.
1: Io felice, ci siamo conosciuti tramite radio quando con il povero Luciano Bettoni.
0: Sì, lo ricordiamo sempre volentieri. Ma che bello. Vedi che
1: io 45 anni che ascolto Radio Super, 46.
0: Ma grazie. Grazie.
1: 50 anni che
0: l'ascolti dall'inizio, quasi l'ascolti praticamente da sempre. L'ascolti,
1: sì,
0: da sempre.
1: Mario e la Silvana erano giovani, facevano ancora, c'era una stanza, le cose per la beneficenza.
0: La maratona, quando facevamo la maratona a dicembre, sì, su Super TV.
1: Ecco,
0: che
1: sì,
0: bello, certo, sì, certo. Che bello che stai ricordando dei momenti importanti della nostra storia.
1: Sì, ero giovane anch'io.
0: Vabbè, gli anni passano per tutti, veramente.
1: Che vuoi fare?
0: Dai, Lucia. Va bene.
1: È la salute che mi manca, perché l'anima è la salute, purtroppo.
0: D'altronde bisogna convivere così. Cosa ci vuoi fare? Non ci puoi fare niente.
1: Sì.
0: Bisogna stare attenti. Dai.
1: Io ho conosciuto poi Felice di persona,
0: certo,
1: a un pranzo, è una bella persona, lui si ricorda tutte le date, non so, ha un cervello come voi, c'è la musica nella testa, siete i DJ nella testa come Mario, e lui
0: è un personaggio, dai, va bene?
1: Un bel personaggio, sì, molto.
0: Bene.
1: Che canzone mi metti?
0: Dimmi tu, Lucia.
1: Allora, se non è un problema, visto che ci siamo, io e Felice ci siamo conosciuti tramite il nostro grande amico Luciano, mio poi
0: sì,
1: particolarmente...
0: Sì.
1: Da 40, quando ancora suonava, sì, quando ancora cantava. Non era ancora su una radio super lui, sì, l'ho sì, conosciuto sì, sì. Brescia in città. E lui gli piaceva, metteva sempre la, come si chiama, quello che cantava, Gianna Gianna, come si chiamava?
0: Rino Gaetano.
1: Ah, Rino Gaetano. Sì. O una canzone di Rino Gaetano o una di Califano.
0: Va bene, va bene.
1: A me piace, cioè, Califano e la... la Vannoni che cantano insieme, quella lì mi piace moltissimo.
0: Allora facciamo così,
1: no...
0: va bene, dai, io passo alla regia e poi vedrai che in un modo o nell'altro ti accontentiamo, va bene?
1: Sì, aspetto fino a che ora?
0: Guarda, adesso dopo le 11 facciamo la seconda parte del programma e abbiamo la possibilità di mettere anche queste canzoni, va bene? Tu stai all'ascolto, che vedrai che ti accontentiamo, va bene? Rimani lì, okay. Non andare via, mi raccomando, ok?
1: No, buon weekend.
0: Anche a te Lucia.
1: Grazie, grazie anche a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri.
0: Va bene, ciao Lucia, grazie, ciao. Grazie alla nostra Lucia, 351 40 41 42 3, arriva Patrizia, è romano.

0: bella, R Romano, la voce della grande Patrizia. E siamo quasi addirittura per questa prima ora, eh? Ne abbiamo ancora un'altra davanti, ancora tanta voglia è di stare insieme, mi raccomando. Voi continuate ad interagire con noi, continuate a chiamarci, perché è bello sentire i vostri racconti, perché siete spontanei e siete belli così, no? E questo raccontarci è veramente molto molto piacevole. Pronto?
1: Pronto, Pierangelo,
0: sì,
1: ciao.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Sono il Beppe dalla provincia di Malvaglio.
0: Uè, Beppe, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiornissimo
0: Beppe.
1: Anche te.
0: Come vali? Tutto bene? Tutto a posto?
1: Sì, state... tutto a posto, fa ancora un caldo boia qua in provincia
0: di
1: Milano.
0: Godiamoci ancora un po' di caldo, poi ci lamenteremo per il freddo, dai, dai.
1: Non... Sì, è vero, noi non siamo mai contenti.
0: È vero, è vero. Dimmi,
1: complimenti,
0: caro.
1: Grazie. Complimenti per l'intrattenimento che
0: grazie,
1: ci fai,
0: Beppe,
1: con questa musica mista che è veramente favolosa.
0: Vi teniamo compagnia e così senza tante pretese, un po' di musica, un po' di chiacchiere, cosa vuoi di più, no? Va bene, no? Due ore tranquilli, senza pensare a quello che c'è in giro, va bene così.
1: Ma davvero, è vero.
0: Bene, beh,
1: ascolta,
0: dimmi, caro, dimmi.
1: C'ho una bella richiesta da
0: sì,
1: farti.
0: Sì, dimmi, dimmi.
1: Io vorrei dedicare a tutti gli amanti dei Pink Floyd la canzone Hey You.
0: Elio, sì, va bene, vediamo di...
1: Secondo me è una delle più sottovalutate dei Pink Floyd.
0: Sì,
1: se la conosci mi puoi dare ragione.
0: La conosco, sì, va bene, ok, ti do ragione e sento la regia, no, perché sto parlando intanto con gli occhi con la regia di cercare il disco. Va bene, perché dobbiamo andare in archivio qui, va bene, okay.
1: Grazie mille, complimenti
0: Beppe,
1: ancora.
0: Un abbraccio, grazie di cuore,
1: a te, caro.
0: Continua a seguirci, ciao Beppe,
1: ciao,
0: grazie,
1: avanti,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie al nostro Beppe, è bello sentirvi, è bello così sapere che gradite questo nostro modo di fare la radio. Come una volta, però, una radio vera, la radio che vi tiene compagnia e la radio che vi rende protagonisti. E guardate che non è una cosa da poco e non è una cosa scontata, eh? Veramente una radio che ti dà ancora la possibilità di parlare senza filtri, perché così come siete noi vi mandiamo in onda, perché sappiamo che siete della bella gente e sappiamo che avete sempre qualcosa di bello e interessante da raccontarci. 351 40 41 42 3 arriva Castellina Pasi, caro Tango.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Con la fiera di orzi nuovi c'è un'occasione da non perdere.
2: Dal 27 al 31 agosto vieni da Metal Mark Centro Arredi.
1: Il trasporto e il montaggio li offriamo noi.
2: Ma attenzione, l'offerta vale solo durante i giorni della fiera.
1: Approfittane subito.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
3: Le 11 e 2 minuti.
0: Bene, torniamo in diretta e sentiamo subito se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
4: Sono Lucia da Garda.

0: avevamo scelto noi, ma sapevo che ti arrivava gradita questa canzone, perché a te piace in modo particolare, Lucia.
1: Ma a me piace veramente, guarda, di Castellina Pasi e Fatalità. Te l'ho detto, quando vado da mia figlia mi faccio sempre mettere su.
0: Hai visto? Ci abbiamo pensato, Lucia, ci abbiamo pensato noi, ok?
1: Cari, grazie, baci.
0: Baci, Lucia, baci. Grazie cara, un abbraccio.
1: Grazie, sono contentone.
0: Ciao cara, grazie alla nostra Lucia dal Lago di Garda, 351 40 41 42 3, continuate a chiamarci anche in questa seconda ora, perché sino alle 12 noi siamo qui per voi e con voi per regalarvi delle belle canzoni come questa di Gino Paoli, La Gatta.

0: se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa ed una stella.
1: Io sono donna che sta riposando.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto. Buongiorno.
0: Buongiorno. Chi parla?
1: Senta, sì. Mi chiamo Gabriella.
0: Sì.
1: E telefono da Magenta.
0: Gabriella da Magenta. È la prima volta che mi chiami,
1: Magenta,
0: Gabriella.
1: Da Magenta, in provincia di Milano.
0: Sì, sì.
1: Senta, è una trasmissione bellissima. Ma io non sapevo.
0: Grazie.
1: Allora, con il telecomando, gira di qua, gira di là, mi è venuto fuori il 78.
0: 788.
1: Con la vostra bella musica.
0: E lì ti sì, sei fermata.
1: 788, no?
0: Sì, 788.
1: È questo
0: sì.
1: Numero di telefono che ci sono... moderni, non moderni, quelli di una volta, quelli della banda,
0: lei...
1: tutto tu, è bellissimo,
0: grazie,
1: guardi.
0: Grazie Gabriella. Dimmi.
1: Ecco, adesso io mi può, se c'è il battagliero?
0: Il battagliero, vediamo di metterlo prima della fine della trasmissione, perché abbiamo fatto adesso un'ora di liscio, però prima della fine, cioè prima di mezzogiorno, no, però tranquilla, prima di mezzogiorno te lo mando, va bene?
1: Ascolta, me lo fai tutto intero però, eh?
0: Sì, alla fine, te lo mando per ultimo, così va tutto intero, va bene?
1: Cioè, beh, che ora finisce? Adesso è mezzogiorno?
0: A mezzogiorno.
1: È già 2 ore.
0: Va bene?
1: Mamma, che bella trasmissione,
0: grazie.
1: Guarda, io la sento sempre, tutto il giorno.
0: Ma è la prima volta che mi chiami, Gabriella, se non sbaglio.
1: Sì, perché io no, chiamavo durante la settimana, ma non rispondeva nessuno.
0: Ah, ho capito, è perché dipende un po' dov'è, da quale studio andiamo in onda e da dove il centralino ha smistato le chiamate.
1: Perché avete un altro numero, perché io stamattina o ieri sentivo un altro numero.
0: È perché dipende da dove va in onda la trasmissione, se siamo in contemporanea magari in televisione c'è un altro numero. Questo che tu vedi adesso è il numero ufficiale della radio, quando abbiamo
1: sì,
0: il programma,
1: sì, okay? È quello giusto,
0: esatto.
1: Sì.
0: Perciò potrei chiamarmi anche domani mattina, che sono in onda sempre dalle 10 a mezzogiorno, potrei chiamare Giorgio lunedì dalle 10 a mezzogiorno perché è in onda anche lui.
1: Quando sono a casa, sempre adesso, c'è stato quel tangaccio qua, il tango, prima del Gino Paoli,
0: sì,
1: adesso sta cantando Gino Paoli,
0: Castellina Pasi.
1: Mamma mia, io alzo la voce in strada, chissà come la sento.
0: Ma
1: no?
0: Va bene così,
1: io...
0: bene, ci fai pubblicità,
1: sì.
0: Ci fai pubblicità, va bene?
1: Esatto.
0: Va bene?
1: Va bene, mi raccomando, me la dovete fare perché io sono sempre accesa,
0: tu stai
1: anche
0: lì.
1: La notte.
0: Tu stai lì che noi te la facciamo, va bene?
1: Va bene, grazie, ciao.
0: Ciao, mi ripeti il tuo nome?
1: Gabriella di Magenta.
0: Gabriella Magenta Milano, grazie.
1: Sì, sì, provincia di Milano.
0: Ciao Gabriella, un abbraccio, grazie
1: ciao,
0: di
1: ciao,
0: cuore.
1: Ciao, anche a te.
0: Ecco, grazie a nostra Gabriella, che bello sentire questi ascoltatori, è così che gradiscono il nostro palinsesto, le nostre canzoni, ma abbiamo ancora una telefonata, la prendiamo immediatamente. Pronto?
2: Ciao,
0: ciao.
2: Sono Clara di Goito.
0: Clara da Goito, sì, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo sentire Eternamente, per favore.
0: Eternamente, va bene? Vediamo di accontentarti tra poco, va bene Clara?
2: Grazie, grazie.
0: Un abbraccio, grazie di cuore.
2: Speciale, grazie,
0: voi siete speciali, grazie di cuore. Grazie.

0: Allora abbiamo ancora una chiamata per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Ah, buongiorno. Guardi, io sono come Gabriella. Ho cercato per caso, mi è uscito il vostro canale e lo seguo da 2 mesi, ma sono... Guardi, vi faccio tanti complimenti.
0: Grazie.
1: Siete veramente bravi.
0: Complimenti al nostro editore, veramente. Sì, dimmi.
1: Lei è una persona simpaticissima.
0: Grazie. Come ti chiami, scusami, come ti chiami, se vuoi dirmi il nome,
1: Io mi chiamo Terry, siamo dalla provincia di Pavia.
0: Terry dalla provincia di Pavia, benvenuta Terry, grazie.
1: Grazie, io avrei un desiderio, però non mi ricordo il titolo di questa canzone.
0: Sì, sentiamo.
1: Di Pietro Galassi.
0: Sì.
1: È una rumba, una bellissima rumba.
0: Allora,
1: però
0: ascolta, facciamo così Terry, visto che tu ci ascolti sempre, io la cerco, se non riesco oggi, domani mattina sono ancora in onda, cerco di mandartela, va bene? Cerco di vedere
1: d'accordo,
0: in va bene?
1: Grazie molte,
0: figurati.
1: Grazie molte.
0: Ciao cara, grazie e grazie per la tua sintonia, grazie, rimani con noi. Grazie a questi amici che così ci hanno scoperto e hanno detto che non ci lasciano più. Va bene, allora continuiamo a chiacchierare qui perché il tempo passa e dobbiamo assolutamente anche mandare dei brani. Allora adesso vi regalo questo brano dei Rockets, c'è una strana espressione nei tuoi occhi, ma abbiamo un'altra telefonata e noi ben volentieri andiamo a rispondere. Pronto?
2: Pronto? Sì, buongiorno, sono Maria Adele di Varese.
0: Oh Maria Adele, buongiorno carissima, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei sentire la canzone Maria Elena.
0: Maria Elena, vediamo i tempi se ci stiamo dentro, va bene? Ok?
2: Va bene, grazie.
0: Ciao cara, ciao. Ecco, dobbiamo vedere adesso anche i tempi, perché insomma dobbiamo rispettare anche dei tempi radiofonici e cercare di accontentare un po' tutti, va bene? I Rockets.

c'è una strana espressione nei tuoi occhi. Grazie veramente di cuore, amici e amiche, per il vostro affetto. Grazie a queste amiche che ci hanno chiamato per la prima volta e hanno detto: vi ho scoperto così per caso e vi abbiamo scoperto per caso e non vi lasciamo più. Grazie veramente di cuore, ma complimenti al nostro editore Agostino Ravizzi, perché sta pensando e ha pensato una radio praticamente su misura per voi, una radio dove veramente quando la accendi non riesci più a spegnerla. Veramente, veramente grazie di cuore al nostro editore. Magari se ci chiama anche in diretta lo salutiamo, ci farebbe molto piacere, però so che è impegnato, sta lavorando questa mattina perché lui lavora sempre, però lo salutiamo e lo ringraziamo di cuore. Lo devo anche ringraziare per questa possibilità che mi sta dando di stare con voi sempre in diretta, per questo mese che ho trascorso in diretta alla radio e alla televisione. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore al nostro editore Agostino Ravizzi, perché per il suo impegno costante sia nella radio che nella televisione. Dunque, ma voi siete sempre nei nostri cuori, siete sempre le nostre protagoniste. Continuate ad interagire con noi, perché sino alle ore 12 siamo qui a tenervi compagnia, ci teniamo compagnia a vicenda. Pensate che bello, no? E voi state tenendo compagnia a me, perché insomma quando telefonate, insomma, il programma è in movimento, no? Non è perché è semplice, tu ti metti lì, fai una scaletta musicale, presenti le canzoni e via. Invece con il vostro interagire, con le vostre chiamate, è tutta un'altra cosa, no? Perché è bello, perché nascono degli argomenti, perché si conoscono nuove persone, nascono delle amicizie che poi durano anche da tempo. Perciò è bello, è bello, è bello veramente, è tutto questo grazie semplicemente a questo mezzo importante che è la radio. Pensate un po', noi da 50 anni siamo qui a regalarvi tutto questo, la semplicità è condita con la musica e la compagnia. Mamma mia, Elisa mi dice che paroloni, no vabbè, ma non sono paroloni, è la semplicità veramente. Noi siamo e voi siete così. Va bene, arriva Rino Gaetano, saluto ancora la nostra amica Lucia con tanti tanti auguri e dai, eccola qui, Gianna.

0: Allora la mettiamo un attimo in pausa la canzone di Gianna di Rino Gaetano, perché abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Ah, sono Lucia da Garda.
0: Sì.
1: Volevo dirti di salutarmi il tuo capo, che non mi ricordo mai come si
0: Agostino,
1: chiama.
0: Agostino, l'abbiamo appena salutato, Lucia.
1: Agostino, sì, è per quello che ho sentito.
0: Va bene, ok.
1: Salutalo per me.
0: Va
1: per
0: bene.
1: Lucia di Garda, che oggi era...
0: Ieri era Sant'Agostino,
1: barca,
0: va bene. Va bene.
1: Le barche dei bambini.
0: Va bene. Ciao Lucia.
1: Salutalo tanto che certo.
0: ti sta ascoltando. Ciao Lucia, devo lasciare il telefono
1: ciao,
0: libero. Ciao, papà. grazie alla nostra Lucia, e continuiamo con Gianna.

0: Gianna, 1978 arrivò terza al Festival di Sanremo questa canzone di Rino Gaetano. Le 11:18 minuti e continuate a stare con noi, è bello sentirvi, è bello sentire anche delle persone nuove, ripeto, no? Mi piace sentire tutti voi e lo state facendo e ci state sempre sostenendo e continuate e continuerete a farlo perché per noi è molto importante, però mi ha fatto molto piacere sentire anche ad esempio amici e amiche nuove che ci hanno chiamato per la prima volta e ci stanno seguendo perché hanno scoperto da poco la nostra radio. 788 il canale del vostro televisore per ascoltare Radio Super. E poi la signora ha detto che bello che vedo il numero di telefono è sempre presente, è vero, è una bella idea anche questa nata dal nostro editore, e questo numero di telefono serve proprio per interagire, per chiamarci, per far sì che voi possiate, qualora lo vogliate, in qualsiasi momento e quando siamo in diretta, chiamarci, e non dovete stare lì a ricordarvelo, scrivervelo, perché l'avete sempre davanti. 351, io ve lo ricordo, 40 41 42 3 è questo il numero giusto, eh? Mi raccomando, continuate a chiamarci e a sostenerci qui sino alle ore 12, io sono qui con voi, e poi anche domani mattina dalle 10 alle 12 con Super Mattina, la versione della domenica. Va bene, dai che ci sono tante belle canzoni da ascoltare, perché la mattinata continua con noi, mamma mia che bello. Noi, il nostro compito è quello di tenervi compagnia e di mettervi allegria, perché dobbiamo stare allegri, almeno 2 ore al giorno stiamo allegri. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Buon sabato.
0: Buon sabato, sì, a te.
1: Buon proseguimento. Dunque sono Arsenio.
0: Certo.
1: Ecco, un ringraziamento e tutto, ascolta, però sai che non me ne va bene uno.
0: Ma cos'è successo stavolta? Cosa ti è successo?
1: Dunque, no, sai, ho sentito Rabizzi che ha raccontato, sai, quel fatto dei due anziani che sono arrivati alle bollette da pagare e non avevano un centesimo. Uh-huh. Sono arrivate anche a me, allora ho detto quasi, seguo anch'io questo consiglio.
0: E alla fine?
1: Notte poi... con la discoteca ho detto chissà che via vai,
0: chissà,
1: no?
0: Chissà che affaroni che si fanno lì, eh?
1: Se non faccio presto a entrare mi incollano contro.
0: Ma, mamma mia, Silvia. Dai.
1: No, è andata bene, ma sai perché escono? Ma non hanno capito niente della mia personalità, solo che quando escono dalla discoteca, sai, non sono proprio presenti.
0: Non sono belli limpidi lì, bisogna, esatto, dovresti metterti quando arrivano. Va bene, dai.
1: Niente, comunque mi arrangerò ugualmente a pagare i bollettini. Grazie.
0: Va bene, Arsilia, ti auguro una buona giornata, un abbraccio, grazie,
1: ma
0: simpaticissima.
1: Sì, sicuramente bisogna superare,
0: certo,
1: ogni cosa.
0: Bisogna saper scherzare, carità, certo, assolutamente.
1: Grazie.
0: Ciao cara, un abbraccio.
1: A te, famiglia.
0: Anche
1: grazie.
0: A te, grazie alla nostra Arsilia da Brescia, ogni tanto è giusto anche scherzarci sopra, perché va bene così. Allora, mettiamo giù la linea telefonica, però per liberarla, 351 40 41 42 3, mi permetto di insistere perché è troppo bello. È troppo bello stare con voi, sentirvi, scherzare e chiacchierare, ma veramente, dove la trovate una radio così? Pronto?
2: Vabbè, Angelo, sono Daniela, ciao carissimo.
0: Ciao Daniela, buongiorno a te, buongiorno.
2: Sono in ritardo stamattina,
0: sei in ritardo?
2: Con gente,
0: vabbè,
2: sono
0: dai,
2: in ritardo,
0: però,
2: sì.
0: Però vedo che tu quando puoi sei sempre lì pronta.
2: Però io ho trovato sempre accesa, ancora sto fino alle 5 che è accesa.
0: Grazie Daniela, grazie di cuore, ecco. Per tutto. Continua a seguirci, sì. Poi domani mattina, sì. Chiamami quando c'è il liscio così ti metto una bella canzone, ok?
2: Va bene, grazie, grande.
0: Ciao bella,
2: saluto,
0: un abbraccio, ciao Daniela,
2: ciao.
0: Grazie alla nostra Daniela da Brescia e dalla provincia, dalla periferia, da Mazzano. Va bene, dunque dicevo, un po' di belle canzoni e la vostra compagnia. I Nomadi, canzone per un'amica.

0: con lui.
1: Allora la mettiamo in pausa per non perdere una nota e sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto?
2: Buongiorno. Pronto, buongiorno Pierangelo. Buongiorno.
1: Buongiorno, chi parla?
2: Sono Nicoletta.
1: Nicoletta, da dove mi stai chiamando, Nicoletta?
2: Da Brescia.
1: È la prima volta che mi chiami, Nicoletta? Non...
2: Sì, è la prima volta.
1: Mi fa piacere, benvenuta a Supermattina, benvenuta allo Studio 2.
2: Grazie.
1: Dimmi, cara.
2: Ti chiamavo perché, non so, mi piacerebbe ascoltare, se ce l'hai, la canzone di Adamo.
1: Sì.
2: La notte.
1: Va bene. Adesso Elisa ha già preso nota e vediamo di accontentarti se ci stiamo nei tempi. Va bene?
2: D'accordo. Grazie mille. Grazie
1: a te per avermi chiamato per la prima volta e continuo a farlo perché mi fa piacere. Va bene?
2: Va bene, grazie ancora.
1: Ciao cara, grazie. Ciao. Grazie a questa amica che ci ha chiamato per la prima volta e continuiamo con i Nomadi.

0: Abbiamo ancora una telefonata. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto?
0: Buongiorno, chi parla?
1: No, dimmi chi sono, che io lo sa chi sono.
0: Io non lo so chi sono, mica sono un indovino, eh.
1: La Rita.
0: Ah, la Rita, la nostra Rita. Buongiorno, Rita, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie di tutto, amore. Ti porterai in Puglia.
0: Va bene, ce l'ha mio figlio in Puglia. Sai dov'è mio figlio? Austuni, ma pensa te...
1: Davvero?
0: In vacanza, torna domani, ok?
1: Ostuni è bello.
0: Va bene,
1: bello.
0: Ciao Rita bella, grazie.
1: Ciao amore.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao la nostra Rita, grazie veramente di cuore.

0: Allora sentiamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto?
1: Sono Patrizia, da Brescia.
0: Patrizia, buongiorno, è la prima volta che ti sento, che mi chiami, Patrizia.
1: Sì, ho visto il numero.
0: Buongiorno, ci stai ascoltando dal 788, dalla radio o dal 96?
1: No, sto guardando di vista la televisione, veramente.
0: La televisione, ci stai ascoltando dal televisore? Dal televisore sicuro, perché noi il nostro segnale lo emettiamo tramite la televisione. Va bene, ok. Allora, dimmi Patrizia, buongiorno, benvenuta a Supermattina. Dimmi.
1: Volevo salutare la mia mamma, perché sì, non sto abbastanza bene, si chiama Armida.
0: Armida, perciò salutiamo la mamma Armida che ci sta, immagino, ascoltando, e gli auguriamo tante belle cose, l'augurio di una pronta veloce guarigione.
1: Va bene.
0: Okay?
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Anche a te, ciao, grazie cara, grazie, ciao. Grazie a questa nostra amica, e continuiamo con il brano che è quasi addirittura d'arrivo.

Canzone per un'amica, la voce dei Nomadi, le 11:28 minuti, buon sabato mattina con Pierangelo, un saluto anche alle persone che ci ascolteranno poi nella replica della fascia del mercoledì pomeriggio, sempre qui sul canale 788 di Radio Super, dalle ore 14 alle ore 16. Prima della pubblicità vi regalo questa canzone, dalla voce di Salvatore Adamo, dal titolo La Notte.

0: La notte mi fa impazzire. Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi prima della pubblicità. Pronto?
1: Sì, sì, volevo ringraziarti Pierangelo per la canzone che mi hai messo,
0: prego,
1: della notte.
0: Prego, è un piacere, ecco. Ok?
1: Sì,
0: grazie.
1: Sì, grazie.
0: Un
1: è
0: abbraccio.
1: È andata un po' a metà perché c'è stata la pubblicità, vabbè, comunque.
0: Perché ci stai ascoltando dal 96, devi ascoltarmi dal 788, ok?
1: Ah, okay.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie Pierangelo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie a questa amica. E pubblicità anche per noi qui alla radio, a tra poco.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

The Showman, un'ora sola ti vorrei. Sono le 11 e 35 minuti primi, siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme, sino alle ore 12. Vi ricordo in diretta qui dallo studio 2, questa è Super Mattina con Pierangelo Pini, in diretta sia sul canale 788 della radio, che è il canale ufficiale dove va in onda Super Mattina, perché va in onda la radio, però questa mattina siamo in contemporanea anche sul canale televisivo di Super TV 96. Vi ricordo, da lunedì la programmazione ritorna alla classica, quella normale di tutto l'anno di Super TV, perciò si riparte, ritorna anche Giorgio Conti. Ricordo, per quanto riguarda la radio, sul canale 788 dalle 12 alle 14, perciò insomma seguiteci, perché ripartiamo con tutta la programmazione. Poi naturalmente sappiate che arriveranno anche delle novità anche per quanto riguarda la radio. Il canale 788, amici, vedo che lo state imparando a seguirlo, delle amiche le avete sentite al telefono, ci hanno detto vi ho scoperto qualche settimana fa, due mesi fa, e da allora non vi ho più lasciato. Grazie di cuore, ma continuate a seguirlo e fateci pubblicità, ditelo ai vostri amici, ai vostri parenti, ai vostri cugini, che ai vostri figli, che c'è questa radio, che la ascolti sul televisore. E questa è una grande comodità, perché dai, a casa tu accendi il televisore e col televisore ormai ascolti tutto, vai in internet, ascolti guardi i programmi della televisione generalista e ascolti anche la radio. In particolare sul canale 788 c'è Radio Super, che da 50 anni è lì che vi tiene compagnia con tante belle canzoni, e arriveranno anche tante tante belle novità. Intanto c'è Michele Zarrillo, La notte dei pensieri.

Michele Zarrillo con La notte dei pensieri. Per l'amico che mi ha chiesto i Pink Floyd, mi dice Elisa che non riesce a scendere in archivio a cercare il disco. Abbiamo individuato il disco, però dobbiamo proprio andare a prenderlo domani mattina. Ti accontentiamo senz'altro con questo brano di Pink Floyd. Anche le altre persone che avevano chiesto, c'era Carlo che aveva richiesto il volo, vediamo, non so se riesco, però ecco, vediamo, altrimenti poi torniamo anche domani mattina, assolutamente. Dunque, intanto c'era un'amica che mi ha chiesto Eternamente. Io spero sia questa la canzone che lei voleva. Elisa, se riesce a mandarmi il brano, così speriamo di accontentare questa amica.

Eternamente nella versione di Nicola di Bari. Ed ora continuiamo perché siamo quasi addirittura ad arrivo, ancora un quarto d'ora per stare insieme in questa nostra bella mattinata di questo sabato, ma un saluto anche a coloro che ci stanno ascoltando, ci hanno ascoltato o ci ascolteranno nella fascia del pomeriggio del mercoledì, perché va in onda la replica sempre qui su Radio Super su canale 788 del vostro televisore. Mi raccomando, un saluto dunque anche a tutti questi amici e queste amiche. Dunque i Dig Dig ci propongono il primo giorno di primavera.

il primo giorno di primavera è la voce dei Dick Dick, le sorelle bandiera, ve le ricordate? Cantavano questo brano, Fatti più in là.

La prima cosa bella dalla voce dei ricchi e poveri. Siamo addirittura d'arrivo per questa nostra mattinata insieme. Tra poco il battagliero per la nostra amica che ce l'aveva richiesta. E grazie veramente di cuore per essere stati con noi. Grazie per la vostra numerosissima partecipazione e attiva partecipazione. Vi ritrovo, me lo auguro, domani mattina. Partite sempre dalle ore 10 alle ore 12 sul canale 788 di Radio Super. L'augurio è di un buon sabato e di una buona giornata, di una buona continuazione con Radio Super e Super TV. Grazie a Elisa che ha curato la regia. E grazie ancora a tutti voi, l'augurio e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Eccola qui il battagliero.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Sergio Pasticceria Pagani. Produzione propria pasticceria dolce e salata. Rinfreschi completi per eventi con consegna a domicilio. Catering con diverse location. Passa a trovarci in pasticceria per una colazione o per un aperitivo. Siamo a Dello, Brescia, con telefono 030 97 18 819.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
4: Le 16 e 3 minuti.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 16 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà un

Cara Rode, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante.

Tra le robe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi spiani.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

storia, ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 18 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Radio Super, la radio amica.
7: Sono le 19 e 2 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo un corpo io.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 57 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Radio.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente!

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 21 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Non c'è più niente.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È mezzanotte e 41 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
4: Tu vestita

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È l'una e zero minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

passerà, a me la messa passerà.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È 1:52.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.